voluta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.
3: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: alle 7. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Evian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti, offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosinha. Nel secondo tempo De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Pareggio anche per Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, buongiorno, buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Andiamo ad incominciare il nostro appuntamento di questo martedì 16 giugno 2026. Un ben ritrovati da Graziano D'Andrea, ben ritrovati su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Anche oggi insieme ovviamente con il nostro Morning Show. E allora partiamo subito ricordando che oggi, oltre ad essere martedì, è martedì 16 giugno 2026, 167esimo giorno dell'anno, siamo nella 25esima settimana. La Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. Il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.46, la luna è nuova ed è illuminata solo allo 0.3%. Il proverbio del giorno: oggi a me, domani a te. Quante volte l'abbiamo sentito, questo proverbio. Mette in evidenza l'alternanza della buona e della cattiva sorte, invita a mantenere un atteggiamento umano di fronte a entrambe, esorta a non consumarsi nell'invidia per la buona sorte altrui, a non deriderne la sfortuna, poiché un giorno potrebbe accadere di trovarsi nella medesima condizione. Il concetto viene espresso anche con la frase: una volta per uno non fa male a nessuno. Cominciamo anche in musica e lo facciamo molto bene, lo facciamo con gli Starship.

Benissimo, siamo partiti benissimo, ovviamente anche con questo brano degli Starship, ma c'è tanta musica e tanti appuntamenti ovviamente che potete seguire durante la vostra colazione. Veloci, perché come al solito sono qui a cercarvi, insomma, in qualche maniera di far sì che andiate un po' più velocemente, perché si è fatto tanto.

0: Sono le 7:15.
1: I fatti del giorno nella storia. Torniamo al 16 giugno 1687. A più di 300 anni dalla sua introduzione nei documenti cittadini, il simbolo del toro diventa ufficialmente parte dello stemma della città di Torino. 1846, in questo giorno, al secondo giorno di conclave, il cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti viene eletto 255esimo Papa della Chiesa Cattolica, assume il nome di Pio IX. 1868, il commerciante ittico William Davis brevetta a Detroit il vagone frigorifero ferroviario. 1903, il farmacista statunitense Caleb Bradham registra il marchio Pepsi-Cola per la bevanda da lui creata e commercializzata dal 1893 come Brad's Drink. 1929, si tiene a Padova il primo radio raduno automobilistico. Partecipano 21 automobili munite di radio ricevente. Le indicazioni di gara sono state fornite dalla stazione radio di Milano e l'ultimo messaggio comunica ai piloti il luogo del traguardo, dove prima all'arrivo è la contessa Dora D'Azzara di Padova. 1929, il 61enne tedesco-americano Otto Funk conclude a San Francisco la lunga maratona iniziata 183 giorni prima a New York, durante i quali ha percorso a piedi la distanza di 6.073 km suonando il violino. Così. 1931, il gangster italo-americano Al Capone, considerato il capo del commercio clandestino degli alcolici a Chicago, si dichiara colpevole per i reati di frode fiscale e violazione delle leggi sul proibizionismo. L'intento è negoziare una pena non superiore ai 2 anni e mezzo. 1935, il Consiglio dei Ministri approva l'attuazione del sabato fascista per la preparazione militare e politica degli italiani. 1943, l'attore Charlie Chaplin, che da poco ha compiuto 54 anni, sposa l'appena 18enne Ona O'Neill, figlia del drammaturgo Eugene, premio Nobel per la letteratura nel 1936. 1951, varato il transatlantico Andrea Doria, il fiore all'occhiello della flotta italiana, è stato costruito nei cantieri navali Ansaldo a Genova. 1952, in vista dell'entrata in vigore della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fondata il 18 aprile dell'anno precedente, è prevista per il 23 luglio, la Camera dei Deputati approva la ratifica italiana del Piano Schuman. 1955, a due giorni dai discorsi antigovernativi dei vescovi Manuel Tato e Ramon Novoa per la festa del Corpus Domini, a cui i peronisti hanno risposto bruciando alcune chiese di Buenos Aires e portato il Juan Domingo Perón a dichiararsi anticlericale, Papa Pio XII interviene con la scomunica del presidente argentino. 1961, a Parigi, dove si trova in tournée, il ballerino sovietico Rudolf Nureyev chiede asilo politico alla Francia. 1963, la 26enne Valentina Tereshkova è la prima donna nello spazio lanciata con la navicella sovietica dal cosmodromo di Baikonur. In 3 giorni di missione orbita intorno alla Terra per 49 volte. Si continua, stessa direzione.

così, finisce così. Vabbè, scusate, mi sono stato preso alla sprovvista. Continuiamo e concludiamo questa pagina dedicata alla storia del 16 di giugno. Torniamo al 16 giugno 1968, l'Espresso pubblica un poema appello dello scrittore Pierpaolo Pasolini agli studenti protagonisti dei movimenti di protesta dal titolo Il PC ai giovani, in cui prende posizione in favore delle forze dell'ordine in riferimento alla battaglia di Valle Giulia del 1 marzo. 1972 si risposano gli attori Robert Wagner e Natalie Wood, che avevano divorziato 10 anni prima. Nel 1972 all'Arena Civica di Milano il podista Pietro Mennea corre i 100 metri piani in 10 secondi netti con cronometraggio manuale. 1973 un celebre dipinto del pittore Andrea Mantegna viene trafugato nella chiesa di San Zeno a Verona. E nel 1975, in questo giorno, in Grecia entra in vigore la nuova Costituzione. 1978 al debutto la versione cinematografica di uno dei maggiori successi teatrali di Broadway, Grease, la pellicola prodotta da Robert Stigwood e presentata in prima mondiale il 13 giugno a New York, ha per protagonisti John Travolta e la cantante australiana Olivia Newton-John. In Italia il film sarà distribuito dal 30 agosto 1978. 1979 l'Italia conclude un accordo con l'Arabia Saudita per la fornitura all'ENI di 2 milioni e mezzo di barili di greggio in più. 1979 nella classifica degli album più venduti in Italia debutta in 8ª posizione il lavoro In concerto di Fabrizio De André con la premiata Forneria Marconi, registrato in gennaio a Bologna e Firenze. 1980 a Chicago, dove ambientato, debutta il film Blues Brothers con i fratelli Elwood, interpretati da Dan Aykroyd e John Belushi per la regia di John Landis. 1991 a Firenze si apre la 7ª conferenza internazionale sull'AIDS. 1995 la città statunitense di Salt Lake City si aggiudica l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2002. Nel 1999 allo Stadio Olimpico di Atene, durante il meeting di atletica leggera, l'atleta statunitense Maurice Green fissa il primato del mondo nei 100 metri piani a 9,79. Nel 2000 l'imperatrice del Giappone Nagako, vedova dell'imperatore Hirohito, muore a Tokyo all'età di 97 anni. Nel 2001 si conclude il vertice europeo di Göteborg, durante il quale è stato stabilito un calendario per l'ingresso nell'Unione Europea dei nuovi paesi candidati. Nel 2002, con una solenne cerimonia in piazza San Pietro e tra misure di sicurezza eccezionali, Padre Pio da Pietralcina viene proclamato santo. Nel 2004, lo studio annuale dell'Istituto statunitense Merrill Lynch sulla ricchezza mondiale segnala che è in crescita il numero dei ricchi in Italia, indicando in 188.000 le persone che possiedono almeno 1 milione di euro. Nel 2013 speciale benedizione in Vaticano da parte di Papa Francesco alle migliaia di motociclisti che a bordo delle loro Harley Davidson hanno raggiunto Piazza San Pietro per festeggiare i 110 anni della famosa casa motociclistica. Ed è tutto per la storia di questo 16 giugno. Continuiamo in musica.

0: Olivia Rodrigo, The Cure. Noi andiamo subito a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che oggi compiono gli anni. Siete nati il 16 di giugno, auguri, auguri, auguri, e ricordiamo che sono nati anche Giovanni Boccaccio, scrittore, poeta, e Geronimo, condottiero degli Apache, Achille Lauro, armatore ed editore, Stan Laurel, attore in Stanley Olio, Giorgio Pessina, schermidore oro olimpico nel 1928, Mariano Rumor, politico, primo ministro dal 1968 al 1970 e 1973-74, Lamont Dozier, musicista e autore, quello di Going Back to My Roots, Michele Gammino, attore e doppiatore, Giacomo Agostini, pilota motociclistico, 15 volte campione mondiale, Giuseppe Vegas, economista, presidente Consob dal 2010 al 2017, Gino Vannelli, cantante, Giorgio Papandreou, primo ministro greco dal 2009 al 2011. Come non ricordare Goran Kuzminac, cantante e autore, quello di stasera, L'aria è fresca, e di Ehi ci stai. Clio Goldsmith, attrice, e poi Amalia Gray, cantante. Tupac Shakur, rapper. Federica Mogherini, politico, alta rappresentante dell'Unione Europea, esteri e sicurezza 2014-2019. Marina Brunello, scacchista, oro olimpico 2018 e 6 volte oro italiano. È tutto anche per quanto riguarda ovviamente i vostri compleanni. Continuiamo ancora, perché di cose ne abbiamo ancora tante, tante da ascoltare e da gustare nel nostro Morning Show.
1: Morning Show
2: Media Radio Castellana.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Siamo così arrivati al nostro appuntamento con l'oroscopo, anche per questo 16 giugno iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete, amici dell'Ariete, le stelle oggi vi chiedono di non forzare la mano, la quadratura lunare potrebbe generare qualche piccolo attrito in famiglia o nel coordinamento di un progetto professionale. Usate la diplomazia ed evitate le reazioni d'impulso. Nel pomeriggio la situazione tornerà fluida. Toro, giornata eccellente per le pubbliche relazioni, la scrittura e i contatti commerciali, la vostra mente è eccezionalmente lucida, capace di cogliere i dettagli più complessi di una trattativa con un solo sguardo. Se dovete avanzare una proposta o chiarire un accordo, muovetevi proprio oggi. Gemelli, il sole brilla ancora nel vostro segno regalandovi carisma, mentre i pianeti veloci si concentrano sul settore della concretezza e delle risorse economiche. È il martedì perfetto per fare un bilancio dei vostri investimenti, pianificare le uscite e valorizzare una vostra competenza pratica. Cancro, con la luna che splende nel vostro cielo in ottimo aspetto a Saturno, oggi siete il segno guida, diciamo, dello zodiaco. Unitevi con una straordinaria sensibilità interiore a una solidità di intenti invidiabile. È il momento ideale per prendere decisioni importanti a lungo termine, sia nel lavoro che nel privato. Leone, le stelle vi suggeriscono un inizio di giornata prudente e strategico. Usate queste ore per lavorare dietro le quinte, perfezionare i dettagli di un progetto, ricaricare le energie senza esporvi troppo. Molto presto il vento tornerà a soffiare forte a vostro favore. Vergine, splendido quadro astrale per i progetti di squadra, le collaborazioni e la vita sociale. C'è grande sintonia con i colleghi e le vostre idee oggi trovano terreno fertilissimo. Se gestite un'attività che si rivolge al pubblico, la vostra capacità di ascolto farà la differenza. Ed è tutto anche per quanto riguarda questa prima parte dell'oroscopo di oggi, di questo 16 di giugno. Lo so, un po' indietro, Tiziano Ferro parla di in mezzo a questo inverno, noi siamo nel bel mezzo della primavera verso l'estate, e allora continuiamo, però ce la riascoltiamo perché la canzone è molto bella.
1: Oggi

Una bella canzone di Tiziano Ferro, ma noi dobbiamo completare l'oroscopo di oggi, perciò continuiamo con il segno della bilancia. La luna nel punto più alto del vostro cielo accende i riflettori sulla carriera e sulle vostre responsabilità pubbliche. Potreste avvertire un po' di stanchezza a causa dei molti impegni, ma la vostra professionalità e il vostro innato senso dell'equilibrio vi faranno superare ogni esame a pieni voti. Scorpione, un martedì radioso e ricco di stimoli, pianeti in segno d'acqua esaltano il vostro sesto senso e vi regalano una grande apertura mentale, il momento perfetto per allargare i vostri orizzonti, pianificare un viaggio, avviare una collaborazione fuori provincia, approfondire un nuovo interesse. Sagittario, le stelle vi invitano a scendere a patti con la realtà materiale e a risolvere una vecchia pendenza di carattere burocratico o finanziario. Il vostro intuito psicologico è affilatissimo, riuscite a leggere benissimo tra le righe e a capire esattamente di chi potete fidarvi. Capricorno, la luna in opposizione vi chiede di usare la massima tolleranza nei rapporti interpersonali, in particolare nella vita di coppia e nelle partnership di lavoro. Evitate i bracci di ferro e puntate sulla concretezza dei fatti. Un compromesso intelligente si rivelerà una grande vittoria. Acquario, una giornata ideale per rimettere ordine nella vostra agenda e concentrarvi sulla gestione pratica della vostra routine quotidiana. Sul lavoro la vostra precisione e la vostra dedizione saranno notate e apprezzate. Ricordatevi solo di non trascurare il benessere fisico e il riposo. Pesci, i transiti vi regalano un'autentica sferzata di energia, creatività e passionalità. La luna in trigono accende la vostra inventiva e la vostra voglia di esprimervi senza filtri. Ottime intuizioni se svolgete una attività artistica o legata alla comunicazione. Spazio ai sentimenti puri. Ed è tutto per il nostro oroscopo di oggi. Si continua ancora in musica e poi tante altre cose nel Morning Show.

Siamo così giunti anche al nostro momento dedicato ai quotidiani, ai giornali oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. La firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran riapre Hormuz, missione navale europea. Israele non è finita. Il vertice Meloni-Macron, pronti a fare la nostra parte, l'amico Donald tra i leader del G7. La Repubblica, Europa missione a Hormuz, al G7 di Evian Macron annuncia la spedizione navale dei volonterosi per sminare lo stretto. Meloni, l'Italia è pronta e ci sarà. Raid su Kiev, brucia cattedrale, patrimonio dell'UNESCO. La Stampa, l'intesa regge, riapre Hormuz. Antifascismo, ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale è di Mussolini, Schlein, la destra vive di paure. Il Fatto Quotidiano, trapianti in Palestina, col fatto e sole terre. La giunta ai PM, vietato leggere chat dagli eletti, lite sulle preferenze, Schlein in barca, Sala candidato, Dem o col centro. Trump sconfitto dall'Iran. Unione Europea genuflessa Ben-Gvir, il regime resta in piedi, Hormuz riapre, no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni.

al ministro di Israele. Il resto del Carlino: Iran, Stati Uniti, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo, donne riprese sui bus della TM, chat sessiste tra gli autisti, sindaco Sala, punizioni dure, fondazione Dalla diffida Vannacci. Il messaggero: Iran, Stati Uniti, Hormuz si riapre, firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian. Sentito il fidanzatino di Alicia, avevano un cellulare segreto, sorelline, spunta un video nascoste da un parente, le sorelline scomparse nella notte del 6 giugno. Andiamo a proseguire con la verità. Scoppia la concertopoli del PD, il TAR ordina alla giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo irregolare. Intanto gli stessi organizzatori prendono altri appalti e consiglieri di sinistra si regalano 3 biglietti VIP a testa per l'evento di RDS. Ai mondiali degli sbadigli mancava la FIFA, che si inventa l'arbitro suprematista. Secondo Trump la guerra è finita, i vincitori per ora sono i Pasdaran. Il giornale: Hormuz e nucleare, la vera sfida di Trump, i 7 grandi del mondo Evian, venerdì riapre lo stetto, Bibi deluso, mi ricandido e vinco. Il campo largo delle tasse, la solita ossessione, patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. Andiamo con Libero: fine di un incubo, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. I termini dell'accordo Stati Uniti-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio l'economia può respirare. Putin disperato profana la San Pietro degli ucraini, gesto vile ma anche segno di debolezza. Il Tempo, romanzo Quirinale, occhio alle elezioni politiche del 2027, sarà in palio anche la presidenza della Repubblica da votare nel Parlamento nel 2029. Una sinistra vincente e una destra divisa produrrebbero altri 7 anni con un garante non espresso dal centrodestra. Meglio pensarci prima. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, con accordo Stati Uniti-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. SpaceX senza freni, dal debutto ha già guadagnato il 42% al Nasdaq. Trump gela Macron al G7 di Evian e minaccia dazi sui vini francesi. Proseguiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, il nuovo diavolo, tocca da Amorim rilanciare il Milan, preso il tecnico portoghese, difesa 3, gioco d'attacco per tornare in Champions. Per Cappello è un azzardo, ora Cardinale vuole il manager dell'Eintracht. Un arcipelago e un portiere eroe fermano Jamal, la sfida dei 10, Messi e un bis per Maradona. Corriere dello Sport, Spagna, l'amaro del capo, Belgio, Benedetto Lukaku. Cardinale Ibra, Milan lo fanno strano, Amorim più Kroosje, un club senza frontiere. Carnevali è subito Sorlot, il nuovo corso inizia alla Juventus con l'assalto all'attaccante. Chiudiamo con Tutto Sport, un portoghese e 2 tedeschi, il nuovo Milan, scelti Amorim, Kroosje e Hardung. Cairo sicuro, Simeone torna e resta al Toro. Juve, Berardi non è tardi, l'attaccante del Sassuolo può ancora dire la sua, Martinez mi esalta, eccentrico, basta che pari come Dio comanda. Servono giocatori di personalità, italiani o stranieri, non importa. L'Aston Villa punta Suzuki e libera Dybu, prima mossa di Carnevali, riscattato Boga, ora via agli acquisti targati Comolli, attesa per Vlahovic. Lewis da Mondiale, Formula 1, Capelli e la svolta di Barcellona, basket a Venezia, per Milano match point, scudetto. Ed è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano. Per arrivare alle ore 8, Hughes Corporation, Love Corporation, buongiorno ancora in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del nostro appuntamento consueto con il Morning Show targato martedì 16 giugno 2026. Continuiamo ovviamente e lo facciamo fra musica e notizie su Diffusione Europea, su Radioattività, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Ancora tante cose da ascoltare, tante notizie e curiosità. Andiamo subito con una prima pillola di informazione di oggi. Facciamo un salto nel mondo dei materiali del futuro e delle scoperte che nascono osservando la natura. Sapevate che la tela del ragno potrebbe presto rivoluzionare il mondo della musica e della tecnologia audio? Un team di ingegneri dei materiali ha scoperto che la seta prodotta dai ragni ha una capacità di conduzione acustica e di risonanza assolutamente unica al mondo. Le microspicche, quelle microscopiche, ecco, mi mancava la S stamattina, fibre che la compongono riescono a trasmettere quelle che sono le vibrazioni sonore a una velocità impressionante senza alcuna distorsione. Dunque gli scienziati stanno già lavorando in laboratorio per sintetizzare una fibra artificiale che replichi esattamente questa struttura, con l'obiettivo di creare microfoni ultra sensibili per i telefoni di prossima generazione, membrane per altoparlanti capaci di una fedeltà sonora mai sentita prima. Insomma, il futuro dell'alta fedeltà audio potrebbe essere sospeso, scusate la battuta, un filo sottilissimo. Vabbè. Ma come mi vengono? Andiamo con un po' di buona musica italiana, con Carmen Consoli, e questa è la sua L'eccezione. Buongiorno.

consoli con l'eccezione, sono le 8:15 quasi, eh? Andiamo ancora a parlare di abitudini quotidiane, di quel momento sacro che per molti di noi apre ufficialmente la giornata, ovvero sia il morning show. No, sto parlando della tazzina di caffè. Se siete abituati a berlo appena svegli, sappiate che la cronobiologia consiglia di rivedere leggermente i vostri orari per ottenere il massimo dell'energia senza stressare l'organismo. Gli esperti spiegano che nei primi 20 o 30 minuti dopo il risveglio il nostro corpo produce naturalmente il picco massimo di cortisolo, il cosiddetto ormone della sveglia. Introdurre della caffeina in questo preciso momento è quasi inutile, perché il cervello è già al massimo dell'allerta e rischia solo di aumentare l'ansia. Il momento perfetto per la prima pausa caffè invece è circa 2 ore dopo il risveglio, indicativamente tra le 9:30 e le 11:30, quando i livelli di cortisolo scendono fisiologicamente e una spinta esterna serve davvero a mantenere alta la concentrazione. Un piccolo slittamento di orario per far durare l'energia tutta la mattina. Pensateci. Io credo che la maggior parte di noi, senza quel caffè appena svegli, non riescono proprio ad affrontare la giornata. Voi che ne dite?

E allora Eiffel 65 con Too Much Heaven, e poi andiamo subito con anche le notizie musicali. Apriamo la pagina della storia della musica facendo gli auguri a un artista che ha saputo portare il pianoforte classico nelle classifiche pop, un musicista dal carisma unico, dalla grandissima forza interiore. Oggi 16 giugno ricordiamo il compleanno di Giovanni Allevi, compositore, pianista, direttore d'orchestra. Allevi ha letteralmente sdoganato la musica colta contemporanea davanti al grande pubblico, riempendo i palasport e i teatri di tutto il mondo con le sue melodie immediate, sognanti, ricche di contaminazioni. Con i suoi inconfondibili ricci, il suo approccio timido ma travolgente, ha dimostrato che le note di un pianoforte sanno parlare dritto al cuore di tutte le generazioni, diventando anche un simbolo di resilienza e amore assoluto per la vita attraverso la sua arte. Facciamo un salto indietro nel tempo ed atterriamo al 16 giugno del 1972, una data fondamentale per l'evoluzione del pop d'avanguardia, perché quel giorno usciva nel Regno Unito l'album di debutto omonimo di una band che avrebbe cambiato i connotati estetici e sonori del decennio. Parliamo dei Roxy Music di Brian Ferry e Brian Eno. Con quel disco d'esordio i Roxy Music inventarono letteralmente l'art rock, fondendo la nostalgia del look anni 50 con i sintetizzatori futuristici, il glam e il pop più raffinato. Fu uno shock culturale totale per l'epoca, amplificato da performance televisive ipnotiche in cui la voce da dandy di Brian Ferry si scontrava con delle manipolazioni sonore elettroniche di Brian Eno, influenzando veramente in una maniera incredibile, profondamente, tutta la new wave e il synth pop degli anni successivi. Un debutto fulminante che andiamo subito a riscoprire. Ecco i Roxy Music con la loro storica traccia di apertura. Stiamo parlando di Virginia Plain. Che bello ritrovarlo nel corso della nostra mattinata qui al Morning Show.

0: name? Virginia Plain?
1: What's your name, Virginia Plain? Sentite i Clash? No, aspetta un attimo, la mettiamo fra un secondo, perché dobbiamo parlare dei Clash, perché dobbiamo tornare proprio con la musica al 1980, proprio in questo giorno, il 16 di giugno di quell'anno, i Clash decidevano di sfidare le regole del mercato discografico pubblicando un triplo album al prezzo di un disco singolo. Parliamo ovviamente del capolavoro sandinista, reduci dal successo travolgente di London Calling, Joe Strummer e compagni decisero di abbattere qualsiasi barriera di genere musicale. All'interno di quel triplo vinile infilarono di tutto: punk, reggae, dub, funk, calypso, persino i primi accenni di rap e hip hop che avevano ascoltato durante i loro viaggi a New York. E fu un gesto di pura anarchia artistica e politica che confermò i Clash come l'unica vera band capace di far pensare e ballare allo stesso tempo. Adesso io me l'ascolterei, però non da sandinista ma da London Calling, proprio questo brano. Stiamo parlando di Should I Stay o Should I Go, ovviamente. Eccoli qua, i Clash.

Should I Stay or Should I Go? E i mitici Clash insieme a noi. Sono già le 8:28, mamma mia come sta passando il tempo velocemente. Questa mattina non mi sono nemmeno reso conto. Vai! E allora andiamo avanti con la musica. Abbiamo l'ultimo singolo di Raff, molto bello, che ritroviamo, riascoltiamo questa mattina insieme. Si intitola Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Spazio a una notizia di pubblica utilità digitale che riguarda la protezione dei nostri dispositivi e delle nostre informazioni personali, in particolare quando ci troviamo fuori casa in vista dell'estate. Parliamo del pericolo del cosiddetto jailjacking, la truffa delle colonnine di ricarica negli aeroporti, nelle stazioni, nei grandi centri commerciali. È facilissimo trovare porte USB pubbliche per ricaricare lo smartphone gratis. Ebbene, gli esperti di sicurezza informatica avvisano però che i cybercriminali possono modificare quelle prese per installare dei software spia sul vostro telefono, copiare i dati sensibili in pochi secondi. Per proteggersi l'utilità è semplicissima: usate sempre la vostra presa elettrica tradizionale da muro oppure acquistate un piccolo accessorio, il data blocker USB, un adattatore che blocca il passaggio dei dati permettendo solo il flusso dell'energia. Pochi euro di spesa per blindare la vostra privacy anche in viaggio. E chiudiamo con un, chiudiamo per questo spazio, perché voi fra poco c'è Renato Lorenzi, attenzione, chiudiamo questo spazio di notizie con una iniziativa curiosa e bellissima che arriva dal nord Europa e che unisce il senso civico alla tutela degli spazi urbani. In diverse città si sta diffondendo il progetto dei giardini sulle pensiline degli autobus. I tetti delle fermate dei mezzi pubblici vengono interamente ricoperti da uno strato di terra e piantati una pianta grassa molto resistente che richiede pochissime manutenzioni. Questi micro giardini urbani hanno tre funzioni straordinarie: assorbono le polvere sottili del traffico, trattengono l'acqua piovana alleggerendo un po' la fognatura durante i temporali e soprattutto offrono una preziosa oasi di rifugio e nutrimento per api, bombi, farfalle all'interno proprio del cemento cittadino. È un'idea geniale che trasforma un anonimo arredo urbano in un polmone verde per la biodiversità. Fra poco dicevamo Renato Lorenzi con la sua edicola, nel frattempo musica, Mina, grande, grande, grande. Non poteva mancare un brano di Mina, ogni tanto ce lo gustiamo veramente, questo è un classicone.

0: Siamo collegati con il nostro Renato Lorenzi. Ciao Renato.
1: Buongiorno, siamo collegati. Sì.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Cominciamo con delle notizie belle, positive
0: Bene.
1: Sì. Allora, risultati positivi oltre l'84%, caro Graziano, contro il cancro in soli 6 mesi con ivermectina e un composto a base di bendazzolo. Quindi attenzione, cari ascoltatori, questa potrebbe essere veramente una bomba, una notizia rivoluzionaria. Combattere il cancro con una nuova strategia, io direi, antiparassitaria, quindi combattere i parassiti.
0: Ma
1: guardando bene, insomma, non è neanche tanto, è abbastanza logica la cosa, ecco, direi.
0: Sì, diciamo,
1: qui l'abbiamo voluto dare così. Informatevi, i medici sono un po' restii a dare l'ivermectina, mi dicono che è tossica, che fa male, che invece fa bene. È per quello che sono restii, sai, perché le case farmaceutiche spingono per altre cose, ovviamente. Spingono per tante altre cose.
0: Bene.
1: È così, purtroppo. Comunque, passiamo al compleanno di Donald Trump, che è stato l'altro ieri. Hai visto, coinciso tra l'altro con il 250esimo della Repubblica degli Stati Uniti d'America. Grande festa al Campidoglio, una grande festa, tantissimi militari. Io ho visto veramente invitati alla festa tantissimi militari, quasi tutto militari, io direi. Beh, d'altra parte, il 250esimo della Repubblica merita un festeggiamento così.
0: Certo.
1: Bene, e un'altra bella notizia, visto che abbiamo iniziato con le prime due, io direi che quella della guerra in Iran, che è finita la guerra in Iran, le portaerei sono andate via, stanno andando via, tre contemporaneamente.
0: Addirittura.
1: Tre portaerei hanno acceso i motori e se ne sono andate, che bella cosa. Intanto il prezzo del petrolio è sceso immediatamente del 10%, vediamo quando scenderà qui da noi, perché ci vuole, sai, questo è l'effetto domino, si chiama, no?
0: Sì, figurati.
1: Il prezzo del petrolio

0: qualcosa in cambio, ovviamente l'Iran ha preso qualcosa, non è che è andato via mani nude,
1: certo,
0: mani vuote, in cambio 147 miliardi di dollari di beni congelati che sono ritornati all'Iran, sono stati sbloccati e naturalmente tutte le sanzioni sono state revocate. Questa è una bella cosa, una bella notizia. Oggi abbiamo iniziato veramente con il sorriso, caro Graziano?
1: Ma direi proprio di sì.
0: Abbiamo iniziato con una delle belle notizie. Invece non ci sono tanto belle notizie per quanto riguarda la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio, sai, caro Graziano? Non so se tu l'hai vista o se non l'hai
1: vista. Io non guardo proprio il mondiale.
0: Ah, tu non guardi i mondiali calcio?
1: No,
0: e fai proprio bene, e fai bene, perché anche quest'anno i mondiali di calcio in chiave massonica,
1: vedi.
0: È andato in onda in Mondo Visione, dove il 99% della popolazione non ha capito un tubo praticamente, come al solito non ha capito niente di cosa c'è dietro tutta questo bel teatrino, no? Quindi simbologie nascoste, e io direi neanche tanto nascoste, perché poi le facevano vedere bene bene. C'era la Belinda Carlisle che ha cantato, no?
1: Sì.
0: Ha cominciato a cantare ed è entrata con il triangolo, ha mostrato subito il triangolo, sai?
1: Vedi
0: che simbologia, no? E anche l'occhio di Horus,
1: non può mancare.
0: Il mondo è stato posto, sai, caro Graziano, sulla piramide azteca, l'hanno appoggiato proprio sopra, non so se qualcuno ha osservato. Perché è un sacrificio globale questo. Poi c'era Shakira che ha interpretato la prostituta di Babilonia, hai visto? La donna scarlatta dell'Apocalisse. Era con una coppa d'oro, che è un trofeo, simbolo dell'abominazione portata da un antico demone, sai, caro? Qui bisogna leggere fra le righe.
1: Nessuno ci ha capito nulla.
0: Nessuno ci ha capito niente, perché poi bisogna intendersi anche un po' di mitologia, un po' di tutte queste cose qui, no? Esoteriche, se vogliamo, no? E lei ha cantato in duetto con Barn e Boy.
1: Chi è?
0: Tutto nel nome sta, Barn e Boy praticamente, no?
1: Vabbè.
0: È un cantante che canta quelli pop, quel reggaeton, anche un po' di rap forse, no? E ha fatto diretto riferimento al sacrificio, al terreno della dualità e al possesso presente vicino al simbolo degli Illuminati, caro Graziano, e ha mostrato il compasso.
1: Incredibile.
0: Ha mostrato il compasso.
1: Vedi.
0: Ma poi se guardiamo bene anche il pallone è fatto ad esagoni, no? È un alveare ad esagoni, no? L'alveare massonico si chiama.
1: Certo.
0: E quindi il mondo intero è racchiuso nel pallone e lo spirito dell'alveare è il nuovo ordine mondiale. Sai, perché il calcio è stato creato nel tempio massonico.
1: Ma.
0: La regina è l'elite. I giocatori sono i droni praticamente che eseguono gli ordini.
1: Vabbè.
0: A proposito, poi il primo gol di questo mondiale è stato segnato da Julian Quinones, che ha chiaramente mostrato la bussola massonica con il compasso.
1: Addirittura.
0: L'ha mostrato così in diretta davanti alla telecamera.
1: Ma
0: vuol dire obbedienza al padrone, vuol dire questo, no?
1: Tutto veramente. Quindi, incredibile. Cosa...
0: È incredibile sta cosa, no? Quindi noi mentre guardiamo il calcio, voi mentre guardate il calcio, io e Graziano lo guardiamo, partecipate alla cerimonia, diciamo perdendo la vostra identità, vi immergete in questo mondo esoterico un po' particolare, se vogliamo, no? Che non ci fa bene,
1: No, non lo so, mi lascia
0: perplesso. Il calcio non ci ha mai fatto tanto bene.
1: No, il calcio veramente.
0: Perché ci innervosisce.
1: Molto.
0: Non so, ci mette uno contro l'altro, non è una cosa tanto bella.
1: Infatti io evito ormai da molto tempo di guardare.
0: E fai proprio bene.
1: Okay.
0: Comunque, sai, la transizione è già iniziata, perché adesso attraverso Donald Trump, che abbiamo scoperto, è il capo dei cappelli bianchi.
1: Vedi che noi sapevamo
0: questa cosa qui, la dicevamo già un paio d'anni fa. Ma comunque la transizione è già iniziata, uno dopo l'altro, e i leader mondiali stanno prendendo il controllo dei mezzi di informazione, finalmente, io direi. Quindi la cabala è fallita, la transizione può iniziare e l'annuncio sarà dato pensa un po' quando, caro Graziano, il 4 di luglio.
1: Guarda caso.
0: È una data molto importante per gli Stati Uniti d'America, il 4 di luglio.
1: Di fatto.
0: Qui c'è tutto un fermento, sai, in giro, negli Stati Uniti soprattutto, ma anche qui. Adesso hai visto in Irlanda che casini ci sono.
1: Sì, follia.
0: Si stanno lì, veramente, è una cosa brutta, no? Proteste a Dublino, ma proteste pesanti, e non solo a Dublino.

0: Poi anche a Londra, 60.000 persone in strada lì a manifestare, capitanate da Tommy Robinson.
1: Chi è?
0: Che Tommy Robinson è un... chi è Tommy Robinson? Si dice che sia quello il leader che sta portando avanti questa protesta, capito? Uh-huh. Per un completo rinnovamento, si dice, del sistema di immigrazione.
1: Ah, è vero.
0: Sarebbe anche ora, ragazzi, perché voglio dire, no? Tutto va bene, ma insomma...
1: facciamo finta che tutto va bene.
0: Tutto va bene, chiaro. In Australia non entri neanche se sei un ingegnere nucleare, no?
1: Sì,
0: lì non ti fanno entrare. Voglio dire, qui entrano tutti, no? Non è così, no? Bisogna controllare un po' meglio.
1: Un controllo.
0: In più non sta mai male, no? Anche a Roma manifestazioni con migliaia di partecipanti, un po' ci stiamo un po' svegliando, dai. C'è qualcuno che ne parla, se vogliamo dirla così. Qualcuno ne parla.
1: È vero.
0: Allora, parliamo di ARP, anche se è un argomento un po' lungo, non so se lo riusciremo
1: provaci.
0: Proviamoci, dai. Allora, ARP, sappiamo, ufficialmente un impianto di ricerca ionosferica in Alaska. Serve, dicono, a studiare le proprietà dell'alta atmosfera. Usa antenne che trasmettono onde radio ad alta frequenza per eccitare temporaneamente, si dice, una porzione limitata di ionosfera. Ecco, si osservano gli effetti, si raccolgono i dati, tutto a posto, tutto bene, tutto finanziato da università e forze armate, guarda un po', ecco, fin qui è tutto vero, nessuno lo nega, è nei documenti ufficiali. Ecco, ma se fosse solo questo, non esisterebbero centinaia di brevetti militari che descrivono tecnologie di manipolazione atmosferica su larga scala, caro Graziano. Hai capito? Non esisterebbe il brevetto US 486605 del 1987, che si chiama metodo e apparato per alterare una regione dell'atmosfera terrestre, della ionosfera e della magnetosfera. E non esisterebbero i documenti dell'Air Force che parlano esplicitamente di modificazione meteorologica come arma.
1: Come arma.
0: Invece ragioniamo insieme, no? Con calma, però oggi vedo che siamo un po' tardino, forse.
1: Continuiamo domani?
0: La notizia è lunga, io la riprenderei casomai domani. E ricordate, cari ascoltatori, ARP, se non la riprendo, bacchettatevi pure, perché è giusto che sia così.
1: Mentre
0: vedo qui che abbiamo Mario Draghi,
1: eccolo.
0: Mario Draghi, sai, oggi parlando con Roberto Speranza.
2: Non sai, caro Roberto, i due specialisti che ho interpellato in merito alla mia malattia si sono trovati perfettamente d'accordo.
0: Ah, Mario, davvero?
2: Sì, ambedue mi hanno chiesto 200 euro.
1: No, vabbè.
0: Si sono trovati d'accordo sul prezzo.
1: Sì, mi sa di sì.
0: Visto il tipo.
1: Hanno visto il tipo, hanno detto, aspetta che ne approfittiamo. Esatto.
0: Vabbè. Un economista, lui d'altra parte.
1: Capito. Va bene, dai Renato, grazie come al solito, appuntamento a domani.
0: Riprenderemo la notizia su ARP e ce ne saranno anche tante altre.
1: Va bene,
0: buona
1: grazie.
0: Giornata a tutti,
1: ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno, allora, perché vedo che siamo giunti al termine. L'appuntamento che si rinnova domani mattina alle 7:09. Ritroveremo le nostre radio collegate, Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Quindi colazione e quant'altro, mi raccomando, voglio insomma che siate in tanti, tantissimi anche domani all'ascolto. Passate una buona giornata, un buon martedì e vi lascio ovviamente anche all'ultimo brano di oggi, quello che ci accompagnerà esattamente alle ore 9. Chiudiamo in bellezza e chiudiamo con la musica italiana, chiudiamo con Francesco Gabbani e la sua Summer Funk. Ciao, a domani.

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'accordo c'è e ora inizia il lavoro più delicato: preparare lo storico faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato dei prossimi 60 giorni, che vede al centro la questione più spinosa, il nucleare, nodo sul quale la CIA si dice scettica. E mentre sia l'Iran che gli Stati Uniti cantano vittoria, i contenuti del memorandum raggiunto non sono ancora chiari nel dettaglio. Trump ha indicato che saranno resi noti venerdì, mentre un funzionario dell'amministrazione ha parlato di 24-48 ore. Dettagli ancora poco chiari sullo stretto di Hormuz. Teheran ha osservato come il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo.
2: Prosegue intanto oggi Evian il G7. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha detto Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Zelensky rivela di aver proposto al presidente americano un incontro con Putin negli USA. Intanto droni russi su Kharkiv, 8 feriti, tra cui 2 minori. Colpita la città di Balaklija, danni anche a case e automobili. Mentre Mosca denuncia fuoco con un deposito di petrolio nel Krasnodar a causa dell'attacco di un drone. E ricolpita Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità, parlando di un Patriot scaduto.
3: E siamo alla cronaca. Nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. È stato attivato anche l'elisoccorso.
2: Ancora polemiche per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
3: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L'azienda deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi, a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
2: Calcio, 4 partite e 4 pareggi. Dopo che ieri sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capoverde e il Belgio si era dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto, anche nelle 2 partite disputate nella notte mondiali non c'è stato alcun vincitore. Tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2 davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles, mentre l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e l'ha sostituito col francese Hervé Renard.
3: È tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. 5 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia e Sirmione per un incidente avvenuto al chilometro 248-500 in direzione Venezia. Un altro incidente sempre in A4 è la causa delle code di 3 km tra Chivasso e Brandizzo in direzione Torino. Coda di 2 km sulla 1 Milano-Bologna per lavori tra Casal Postellengo e il bivio per la 21 Piacenza-Brescia verso Bologna. Infine il traffico sulla 14 Adriatica tra il bivio per l'autosole Bologna-Fiera verso Ancona e tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera in direzione direzione Bologna, sempre a causa del traffico intenso. Torniamo sulla 1, nel tratto Firenze-Roma abbiamo 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud per un incidente avvenuto in direzione Firenze. In Campania code in A16 Napoli-Canosa per lavori in direzione Canosa, tra il bivio per la 30 Caserta-Salerno e Tufino e di seguito tra Avellino Est e Benevento. In colonnamenti sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli, sempre a causa del traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: a Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: accenderà.
1: E ricominciamo la nostra settimana con On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto in questa caldissima estate. Siamo nel pieno del mese di giugno, tra un pochino andremo verso il mese di luglio, quindi il caldo finalmente è arrivato. Non so, dalle mie parti è abbastanza secco, vi dico la verità. Non c'è quell'umidità fastidiosa che solitamente dà così, crea disagio durante l'estate, anche se il meteo ha detto che nei prossimi giorni veramente comincerà a fare il caldo, quello cattivo. Staremo a vedere. Noi nel frattempo ci immergiamo come di consuetudine con i nostri due appuntamenti settimanali nel miglior mercato indipendente italiano.

Ritrovarci ancora di Alessio Piazzolla, cantautore e produttore partenopeo, ritorna in radio con Ritrovarci ancora, brano prodotto dalla sua etichetta Proxima Centauri Record.

di ogni... Luciano D'Abruzzo con il nuovo singolo che andremo a breve ad ascoltare, Porto Venere al mare, è il nuovo singolo del cantautore laziale, milanese d'adozione, che trasforma una gita verso il mare in un'immagine estiva contemporanea.

ed è in rotazione dal 1 di giugno del 2026 in tutti i principali store e piattaforme digitali il nuovo singolo del cantautore Angel Miseno con il nome molto particolare, si chiama Rivolta, è molto più di un brano, è un atto d'accusa poetico e diretto contro l'antropocentrismo e lo sfruttamento sistematico del pianeta. La canzone nasce dall'urgenza di raccontare una natura che non subisce più ma reagisce, trasformando la musica in un vero e proprio manifesto ecologista.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Beatrice Bigoni, Mai, una canzone che celebra l'amore, frizzante, allegro, invita a ballare. Amare è un viaggio che comporta di attraversare incertezze e bei momenti. È raro trovare la persona giusta per noi, ma una volta trovata, è bene non farsela scappare mai.

Mille città, il nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Nel suo percorso ha partecipato ad eventi e contest importanti come Area Sanremo, Una Voce per San Marino e Tour Music Fest, pubblicando negli anni diversi singoli in italiano e in inglese.

A soli 21 anni Giada Lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Tu, nuovo singolo dei Malign Waver, estratto dall'EP Lungomare Italiano. Il brano racconta una relazione che sembra finita, ma che continua a raffiorare attraverso ricordi, emozioni, contatti che riportano continuamente al passato. Al centro della canzone c'è il conflitto tra il desiderio di andare avanti e la difficoltà di dimenticare davvero qualcuno che ha lasciato un segno profondo.

Datemi qualcosa per dormire di Matteo Bartolotti, brano che descrive una serata all'insegna degli eccessi, tratta da un racconto di un amico al quale durante una festa gli è stata somministrata a sua insaputa qualche sostanza, probabilmente nascosta nel drink. Il poveretto si è ritrovato completamente fuori di testa e sveglio per giorni. Il brano quindi racconta con una serie di immagini il delirio causato dalle visioni distorte.

0: la sto cercando.
1: Non ci sarà misericordia di Nicola Boni racconta il momento in cui una persona smette di sopravvivere dentro una relazione tossica e decide di chiudere definitivamente ogni legame emotivo. Ispirato anche alle atmosfere del romanzo Misery di Stephen King, il brano trasforma dolore, manipolazione e dipendenza affettiva in un manifesto dark hard rock intenso e cinematografico dove la rabbia non esplode, si raffredda.

occasioni. La musica emergente è una delle forme più pure di coraggio artistico. È il suono di chi non ha ancora nulla da perdere e tutto da dire, dove l'urgenza di esprimersi conta immensamente più dei grandi budget di produzione.

0: una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Male, il singolo di debutto di Rosiel, fuori ovunque dal 10 di giugno, racconta quel momento dedicato in cui si trova la forza di chiudere definitivamente una relazione che ha lasciato ferite profonde.

Stefano Matteo con Bocca, il brano già disponibile sulle piattaforme digitali, segna il nuovo capitolo discografico del cantautore classe 2003. Un brano intenso, viscerale, che esplora dinamiche emotive complesse muovendosi sul sottile filo che separa l'attrazione dal conflitto interiore. Con un testo diretto, ricco di immagini evocative, il giovane cantautore mette a nudo la vulnerabilità ed il desiderio, dando vita ad una narrazione autentica, specchio della sensibilità contemporanea.

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La storia, a dir poco unica, della 500 è contraddistinta anche dalle interpretazioni sportive da corsa firmate da Abarth e Giannini e non solo. Il brand dello Scorpione nasce dalla fantasia e dal coraggio di Carl Abarth, che con le sue auto speciali ha segnato in modo indelebile la storia dell'automobilismo nel mondo. Abarth e Guido Scagliarini fondano nel 1949 la Abarth C, che oltre all'attività corse comincia a produrre kit di elaborazione per le auto di serie che aumentano potenza, velocità massima e accelerazione. Nel 1950, al Salone di Torino, presenta la marmitta Abarth, il suo primo sistema di scarico che ha creato il mito. Ancora oggi rimane probabilmente l'accessorio più conosciuto dei famosi kit che hanno reso celebre lo Scorpione nel mondo, con quell'inconfondibile rumore sordo e pieno. Abarth si innamora della leggendaria 500 ed è convinto che con alcune elaborazioni potrebbe diventare molto performante. Nel 58 nasce la sua Fiat 500 Abarth e fa subito parlare di sé, stabilendo 6 record internazionali sul circuito di Monza.
0: Il kit di Abarth migliora ed esalta le prestazioni della 500 e tanti giovani aspiranti piloti si fanno le ossa sui circuiti nazionali ed internazionali. Ascoltiamo ora un successo internazionale del 1958. Questo è Polanka con la sua Diana.

0: più di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Acquistare una Fiat 500 può davvero essere piuttosto costoso, ma che cosa dobbiamo guardare nel momento in cui decidiamo di acquistare una Fiat 500? In molti pensano, quando si approcciano all'acquisto di una Fiat 500, in molti pensano che sia importante molto l'estetica dell'auto, quindi che l'auto sia bella, che l'auto sia lucida, che la tappezzeria sia nuova e non sia rovinata, ma non guardano le cose fondamentali. Controllo numero 5. Pianali. In molti casi i pianali sono davvero difficili da poter guardare perché ovviamente i pianali sono rivestiti a seconda del modello dai tappeti in gomma o dalla moquette. Quindi se avete la possibilità di sollevare in parte questa tipologia di rivestimento, sicuramente è molto meglio per poter scoprire eventualmente problematiche interne ai fondi. Fate molta attenzione. Una volta che guardate i pianali della vostra auto, vi consiglio anche di abbassare la spalliera del sedile posteriore, perché spesso capitava che dall'unotto posteriore ci fossero delle infiltrazioni di acqua che scendevano sulla cappelliera, quindi l'acqua cadeva sulla cappelliera, scivolava lungo tutta la spalliera del sedile posteriore e si andava a depositare sulla seduta. Sotto la seduta però, quindi sui lamierati. Quindi ragazzi, dovete stare attenti anche a questi piccoli dettagli, perché magari al di sotto del sedile nessuno va mai a guardare, nessuno va mai a controllare. Nel momento in cui smontate il sedile magari trovate un disastro incredibile, perché la ruggine nel tempo si è mangiata praticamente tutte le lamiere e voi non ve ne accorgete perché avete i sedili da sopra e quindi non vedete nulla. State attenti soprattutto ai punti cruciali che proprio non si vedono a occhio nudo.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Sono le 13:05 minuti.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, sulla A4 Torino-Milano code di 2 km per una perdita di carico tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico, dove ci sono code per un incidente tra Castelletto Ticino e Sesto Calende verso la A8 Milano-Varese. Sulla A7 Milano-Genova code di 1 km per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest di Milano verso Milano. Sulla A26 dei Trafori code di 1 km per un incidente trovata alla diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Chiusa per un incidente la statale 35 dei Giovi, prima dell'incrocio di Busalla in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti, sulla linea Bologna-Padova la circolazione ferroviaria è rallentata tra Rovigo e Sant'Elena per un inconveniente tecnico alla linea, rallentamenti qui fino a 60 minuti. E sulla linea Orte-Roma dalle 7.30 la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea nella stazione di Monterotondo. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: here we go.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: in tears.
1: Twice every year, when he's in tears.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Sono le 14.
9: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
10: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
3: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
2: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
3: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'avio superficie. Il corpo ripescato della 53enne è in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
2: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
3: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma ha già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Ed eccoci qua nuovamente, quindi una buona giornata come sempre da parte di Roberto. Sta cominciando proprio in questo momento Dance on the Floor su Regional Radio. Rieccolo qui l'appuntamento, quello dei 50 minuti dedicato alla musica per ballare, quella degli anni 70, 80 e 90, quindi la musica cosiddetta vintage. Anche oggi avrò questa piacevole missione, ovvero sia portarvi per

ricordi, speriamo, a volte magari un po' meno, ma insomma vogliamo essere ottimisti, soltanto piacevoli ricordi. E poi dai, emozioniamoci un pochino, che non ci fa mai male. Approfitto come sempre anche per il saluto iniziale ai radioascoltatori di Media Radio Castellana. Anche loro continuano ad ascoltarci, quindi ci fa soltanto che piacere. Allora andiamo con il primo brano per oggi e il tempo vola via, quindi si parte. E voilà, un pezzo molto morbido, molto romantico anche per certi aspetti. È un po' particolare per questo programma, però vi posso assicurare che era l'estate del 1984 e se non ve lo ricordate ve lo ricordo io. Questo brano si sentiva veramente in ogni radio e oggi lo ascoltiamo anche qui in Dance on the Floor. Gin Porto, Smettila.

0: bebè.
1: Primo brano per oggi, aprivamo proprio con questa musica molto dolce, vellutata. E sicuramente l'avrete ricordata, perché quell'estate 1984 le radio veramente la mettevano in loop, come si dice oggi. Lui un pianista, un compositore, un cantante brasiliano che ci onorò di farla nella nostra lingua, ma la fece anche in lingua sua locale, quindi in brasiliano. In questo caso era Smettila. E oggi mi è piaciuto aprire così. Che volete fare? Una mena un po' romantica, dai, ma continuiamo su questa falsa riga, insomma, con questo genere musicale, diciamo così, carezzevole. E facciamo un bel salto invece dal Brasile al Regno Unito, perché questa è anche una delle particolarità di questo programma, che ce ne andiamo dove ci pare e quando ci pare. Il gruppo è quello dei Blow Monkeys e questa è indimenticabile. It doesn't have to be this way.

nei videoclip sono vestiti sempre con dei completi in giacca e cravatta, insomma erano i classici fighetti, diciamo così, che si proponevano un po' a tutto il mondo perché facevano ballare un po' tutti quanti. The Blue Monkeys hanno sicuramente imperversato, come si dice, negli anni 80 con questi brani, e questo era uno di quelli, ovvero sia It Doesn't Have to Be This Way. Rimaniamo ancora negli anni 80 e vi voglio ancora coccolare con questa musica, diciamo così, molto dolce, molto semplice, molto vellutata. Poi avremo modo dopo magari di scatenarci un pochino, perché qui cambiamo così come gira il vento, che ci importa. E gli anni 80 anche questo duetto veramente ci faceva ballare, ci faceva divertire. Parliamo di Amy Stewart e di Mike Francis.

di una performance indimenticabile di questo fantastico duo, ovvero sia la stupenda voce di Amy Stewart e anche l'altra bella voce, quella di Mike Francis, che tra l'altro aveva scritto anche questo pezzo proprio per l'occasione, intitolato Together. Erano gli anni 80, mamma mia come è così lontano quel periodo. Questo è sempre Dance on the Floor, eh?

Se vi eravate un pochino assopiti perché utilizzavo un genere un po' più tranquillo, adesso ci penso io a svegliarvi, non vi preoccupate perché sono arrivati gli anni 90. Approfitto anche per ricordare come ascoltarci, ma sì, dai, che fa sempre bene. Allora, lo streaming lo potete fare col sito www.regionalradio.eu, solito triangolino in alto a destra, e anche i podcast nella sezione a voi dedicata. E poi c'è anche quello con l'applicazione di Android, e poi le onde medie se siete raggiunti dal segnale.

Esattamente, The Summer is Crazy per Alexia, piccolina ma con una voce potentissima, e gli anni 90 continuano a essere qui a Dance on the Floor, e rimaniamo anche in Italia. It's gone.

Perché prima con Alexia, insomma, eravamo a casa nostra, ma anche qui non scherziamo perché è sempre una produzione italiana, questa dei Network. Eravamo più o meno alla metà degli anni 90, 1994, e ci facevano veramente ballare moltissimo, ma perché no anche oggi, aggiungerei. La voce è quella della cantante Simone Jay, che poi dopo queste esperienze con vari gruppi, tra i quali loro, decise di intraprendere anche una carriera come solista. In questo caso ce la vogliamo gustare, ci vogliamo ballare questa passion? Ed eccola qui per voi.

0: passion.
1: Passion per i Nazwear, che vi avevo promesso che ci stava un po' di movimento, e continuiamo su quella falsa riga perché non voglio assolutamente farvi addormentare, ci mancherebbe. Vabbè, ma mi piace così, spaziare di genere, di stile. Questi ve li ricordate, i La Bouche? Oggi ve li ascoltate qui in Dance on the Floor, Be My Lover.

sequenza mixata dedicata agli anni 70 e più precisamente 1979, perché tutti e tre i brani erano di quell'anno. Abbiamo aperto con Gino Socio e la sua Dancer. Di mezzo avevamo una versione remixata della canzone The Logical Song, fatta dal DJ Dario Caminita per i Supertramp. E in ultimo una strepitosa regina degli anni 70 di questa disco music, ovvero sia Diana Ross con The Boss. Eccoci qua che continuiamo ancora con le ultime battute di Dance on the Floor e ci mettiamo come una buona Macedonia un altro ingrediente che spesso c'è e forse non deve mai mancare, che è quello dell'Italo Disco. In questo caso questo artista italiano dal nome di Carrara usava questa base con la batteria e tutto quanto, e poi c'era il violino che insomma caratterizzava un po' questo brano dal titolo di Shine on Dance.

sono quelle canzoni che, anche se non hanno un testo particolarmente pieno di parole, come in questo caso, però rimangono nella testa perché hanno quel motivetto, in questo caso con questo violino di sottofondo, una cosa un po' particolare ma simpatica. All'epoca ci piacque, ma secondo me anche oggi ha fatto la sua parte. Lui è Paolo Carrara, o semplicemente Carrara, e questo brano era Shine On Dance.

artista. Pensate un po' che bel viaggio lungo. Diciamo che hanno utilizzato anche questo brano in altre versioni, con delle cover un po' più moderne, eccetera, quindi ha continuato ad avere una vita anche dopo quell'epoca. La cantante dal nome di Roxalla ci faceva ascoltare, ma ci farà ascoltare oggi qui in Dance on the Floor, questo Everybody's Free. È per voi, eh?

insomma anche oggi in un modo o nell'altro, insomma, siamo passati da un genere all'altro della musica, quindi un attimo ci siamo coccolati, un attimo ci siamo scatenati, e questo era sempre il momento della cosiddetta Eurodance degli anni 90. Roxalla il nome dell'artista ancora in sottofondo, e questa è indimenticabile, Everybody's Free to Feel Good, tra parentesi, insomma, ognuno deve essere libero, e questa è una bella cosa, è una cosa buona, ma sicuramente chi dice il contrario. Siamo arrivati proprio all'ultimo brano della nostra giornata di questa puntata di Dance on the Floor, e quindi andiamo a chiudere con gli anni 70. Eh sì, lo andiamo a fare con quest'altra artista, Alicia Bridge, che ha caratterizzato molte notti dello studio 54, eh. I Love the Nightlife.

l'ultimo brano per Dance on the Floor per quest'oggi, ma non disperate, pian pianino poi faremo altre programmazioni, altre cose da ascoltare insieme. Ci chiudeva comunque con la bella e classica disco music degli anni 70. La voce era quella di Alicia Bridge e il suo pezzo è Love the Nightlife. E sì, quante persone amano la cosiddetta vita notturna, quindi godersela di notte, magari con la possibilità di poter dormire di giorno, che non sempre è possibile, vabbè. È proprio lei, è proprio la sigla, eh sì. E allora, arrivati a questo punto, cosa si fa? Si ringrazia come sempre tutti quanti per aver prestato ascolto a questo programma anche per oggi, a Dance on the Floor. Spero come sempre di avervi tenuto una buona compagnia. Rinnovo come sempre i saluti anche sul finale del programma ai radioascoltatori di Media Radio Castellana di Castel San Pietro, perché non fa mai male. E vi invito come sempre ad ascoltare anche quello che seguirà, perché insomma abbiamo ancora dei programmi che possono tenervi un'ottima compagnia. Detto questo, Roberto rinnova l'appuntamento alla prossima programmazione. E che cosa dire? Allargo come sempre le braccia.

0: Regional Radio.
1: Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
2: Siete su Regional Radio. Il nostro contatto è 351 59 800 83.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati, rallentamenti sul tratto appenninico dell'Autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Chiusa per lavori questa notte la 1 Milano-Bologna dalle ore 22 alle ore 5 tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Firenze. Sulla 15 Parma-La Spezia possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto dove si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Infine si viaggia su carreggiata ridotta anche sulla E45 Orte Ravenna tra Verghereto e San Piero in Bagno per lavori fino al 27 giugno. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathon Assiakovidis, Vavis Goles e Grigoria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia, con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savanna e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savanna. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamandu Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene o mare.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 16 e 32 minuti.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità.

0: affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Sono le 18.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation. LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

1996 J-Hack e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, sulla A4 Torino-Milano code di 2 km per una perdita di carico tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico, dove ci sono code per un incidente tra Castelletto Ticino e Sesto Calende verso la 8 Milano-Varese. Sulla A7 Milano-Genova code di 1 km per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest di Milano verso Milano. Sulla 26 dei Trafori code di 1 km per un incidente trovata alla diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Chiusa per un incidente la statale 35 dei Giovi, prima dell'incrocio di Busalla in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti, sulla linea Bologna-Padova la circolazione ferroviaria è rallentata tra Rovigo e Sant'Elena per un inconveniente tecnico alla linea, rallentamenti qui fino a 60 minuti. E sulla linea Orte-Roma dalle 7.30 la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea nella stazione di Monterotondo. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19
1: e 2 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siti in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Solo le 24 minuti.
5: Siti in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Magic, the power of new generation of house music.
8: Questa è la linea dello start della playlist numero 18 di Magic, the power of new generation of house music. Appuntamento giunto alla quarta edizione che vi raccontiamo e vi suoniamo live qua su DE, Diffusione Europea, e MRC Media Radio Castellana. La playlist numero 18 con alcune delle novità del momento della scena new disco, soul fan disco, boogie, Mother Soul, eccetera eccetera, che caratterizza un po' la mia musica nell'arco di queste settimane, di questi mesi. Bentornati allora nella mia House Nation.
7: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

una straordinaria Anna Levega e uno straordinario Dave Morales, perché questo è stato un remix bellissimo di un classico di Mina, Parole Parole. Prima Antonio Ricciardi, Electric Velvet, e adesso quello che è stato in queste settimane uno dei numeri uno della scena house, cioè Mirko Max, Let Me Tell You.

Milka Mix, Let Me Tell You, che richiama al classico dell'oleata Holloway, Love Sensation, quello ripreso anche dai Black Box.

0: Questa era la prima parte di questa playlist, che è la numero 18 della quarta edizione di Magic. La stiamo raccontando qui su DE Diffusione Europea e MRC Media Radio Castellana. Torniamo tra poco con ancora qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.

Donna Summer, che deve molto al mondo delle radio nella sua carriera. On the Radio fa parte di Bad Girl, l'album del 1979 della regina della disco music, Donna Summer. All'epoca le radio si chiamavano radio libere perché eravamo veramente liberi di esprimere la nostra vena artistica, cosa che si è persa poi negli anni successivi con l'evoluzione della radio e dei network, e ultimamente si riprende anche a MRC o ADE in una versione più moderna, più adattata e altrettanto bella, secondo me, sul web, in app, sul DA+.

C'è chi riprende Donna Summer 79 MMP e Lorraine Wilson che l'ha ricantata, e chi invece riprende Teddy Pendergrass ancora prima 75, Jay Caruso.

dalla metà degli anni 70 di Teddy Pendergrass, The More I Get, The More I Want, ripreso da Jay Caruso. Alla metà degli anni 80 con Donna Allen, Serious, Michael Gray Remix.

Magic, the power of new generation of house music, classico dell'86, Don Allen, Sirius, Michael Gray remix. E tra poco vi faccio sentire l'ultimo singolo di Michael Gray, Gravity.

Mojo, Lady Hear Me Tonight, Sparrow e Barbossa remix, pezzo campionava però un originale del Chic che era Soup for One.

0: Questa era la playlist numero 18 di Magic. Ve l'ho suonata qui su DE, Diffusione Europea, MRC, Media Radio Castellana, Inda Plus in giro per l'Italia. E allora grazie come sempre per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Sono le 20:55.

0: Sveglia Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di

0: Buonasera e bentornati a Immersioni, il nostro salotto della musica indipendente. Questa è MRC, Media Radio Castellana. Io sono Mauro L'Eretico, al mio fianco c'è Bruno La Voce in regia.
1: Ciao!
0: Siamo sui 1098-711 kHz in AM e in DAB sull'Abruzzo. E amici abruzzesi, mandateci qualche band dall'Abruzzo, tipo per esempio il Management del Dolore Post-Operatorio, che il nome è un po' strano, ma è un gran gruppo. Spargete la voce, fate che arrivi a Luca Romagnoli.
1: Come si chiamano? Ripeti.
0: Management del Dolore Post-Operatorio, una grandissima band indipendente.
1: Non c'è male.
0: No, è una grandissima band questa. Ma a proposito di grandissime band e di grandissimi artisti, questa sera abbiamo un artista che ci ha fatto un po' andare in ansia, perché è arrivato proprio all'ultimo momento, poi ci aveva mille dispositivi da collegare qui, insomma è stata un po' una cosa fatta in fretta e furia. Adesso dovrà pagare pegno, chiaramente qui a Immersioni stiamo decidendo quale pena infliggergli. Comunque per voi questa sera e per noi c'è Giovanni Gala.
2: Ma buonasera. Ragazzi,
0: come stai Gio?
2: Bene, ho fatto un po' di corse, però tra l'altro mille dispositivi da collegare, ne ho collegato uno solo alla fine, perché poi...
0: Vabbè, sei arrivato due minuti prima della diretta, è un po' complicato.
1: Vabbè, ma durante la canzone poi...
2: Sì, poi posso fare, dai, posso.
0: Perché
2: posso
0: noi
2: fare,
0: sappiamo che tu sei un personaggio molto instagrammabile, molto social.
2: No, ma infatti
0: social.
2: Volevo fare la diretta Instagram con anche voi, mettevo proprio il supporto lì, ma non...
0: Ma la diretta più bella è quella così radiofonica, così si concentrano su quello che diciamo.
2: E poi non si vedono che...
0: Sulle nostre facce.
1: Ma dopo la fai.
2: Dopo la facciamo.
0: Okay. Però tu sei vanitoso, vorresti farti vedere anche.
2: No, in realtà no, è che... Ovviamente è per il popolo di Instagram o dei social che ovviamente
0: anche
2: ti segue.
0: C'è una mano qua che spunta, non so, da una parte.
2: C'è una mano che spunta.
0: Gesti strani, questa mano qui che arriva da una parte. Bene, cosa stavamo dicendo? Joe Gala, un artista a 360 gradi musicalmente parlando, diciamo.
2: Sì.
0: Poi non so se hai altre peculiarità, se fai anche scultura, pittura, però no, musicalmente...
2: No, scultura e pittura no, però...
1: Paracadutismo?
2: Nemmeno, però facevo il campionato di motocross.
1: Ah,
2: con scarsi risultati, ma facevo il campionato di motocross.
0: Beh, l'importante è partecipare, è una cosa molto...
2: Sì.
0: Comunque adrenalina, sempre qualcosa che dà forti emozioni, perché la musica immagino che ti dia grandi emozioni.
2: Assolutamente, e poi ho lasciato poi anche la moto per la musica.
0: Perché tu poi sei impegnatissimo.
2: Quando poi si inizia a girare, appunto, dopo il Sanremo New Talent, è partito un po' tutto, quindi ho dovuto fare una scelta, insomma. O il fine settimana andavo in pista o andavo a suonare.
0: Perché tu suoni il fine settimana, durante la settimana,
2: lunedì,
0: il martedì, un po' sei sempre un po' in qua e in là dappertutto.
2: Tra l'altro domani sono a Reggio Emilia, domani.
0: Domani sei a Reggio Emilia.
2: Se sei in zona Reggio Emilia,
0: no,
2: domani.
0: Non credo, però.
2: Se per caso passi a Reggio Emilia.
0: Poi ti ho già visto anche diverse volte dal vivo, quindi vabbè. Però tu hai molti progetti, quindi sei un po' coinvolto in parecchie cose, però sei venuto da noi per la tua musica indipendente.
2: Assolutamente.
0: Perché a noi i progetti tuoi e altri non ci interessano assolutamente, le tribute e varie cose,
2: no,
0: però hai
2: fatto
0: questo lato indipendente, sì, che invece è molto molto interessante. Hai pubblicato diverse cose,
2: sì,
0: con gruppi e da cantautore anche.
2: Ma in realtà io nasco proprio come cantautore, diciamo che un po' anche le tribute, le cover band è un po' anche un escamotage per far sentire poi la mia musica.
0: Sì, certo.
2: Perché
0: sì,
2: ovviamente
0: sì,
2: quando tu vai, ovviamente magari ci sono persone che mi seguono, che seguono la mia musica, però sostanzialmente quando vai nelle piazze, la prima cosa che ti chiedono: quante persone conoscono la tua musica? Un po' di persone, ok, quante persone? E quindi l'escamotage
0: quante, quante persone,
2: è fare
0: quante.
2: Qualcosa che sia più nazionale, popolare, per poi inserire dentro...
0: Sono un italiano.
2: Ci sniacco poi anche ovviamente le mie canzoni.
0: E come inizia il tuo percorso?
1: Trojan Horse.
2: Esatto.
0: Come inizia il tuo percorso musicale da ragazzino, direi?
2: Allora, il mio percorso musicale è iniziato, sì, da ragazzino, ho iniziato a scrivere le prime canzoni. E allora, dico, è un aneddoto che racconto sempre. La mia compagna di banco, Mabel, che saluto, e non so se ci sta ascoltando.
0: Ciao, Mabel.
2: Di Ferrara, perché io sono cresciuto a Ferrara.
0: Compagna di banco soltanto?
2: Soltanto compagna di banco. Allora,
1: Dopo con Instagram, gesti basta.
2: Basta, non faccio. No, allora, mi ricordo che avevo 14 anni, io studiavo chitarra e cantavo. Mi fa: ascolta, Giova, tu che canti? E mi piaceva un ragazzo nuovo della classe. Mi fa: potresti scrivere una canzone da dellicargli? E tu, guarda, non è che se. Ma te suoni la chitarra? Non è che se suoni la chitarra scrivi anche delle canzoni? Però ho detto: vabbè, se proprio ci provo. E ho scritto la prima canzone e ci ho preso gusto. Poi ti dico:
1: ma è riuscito a conquistarlo?
2: No, adesso io non ho mai capito se era colpa della mia canzone.
0: Ma la tua canzone te la ricordi ancora?
2: Spanner.
0: Rischieresti di suonarla qui, lo sai che qui è versione.
2: No, infatti,
0: il rischio c'è sempre.
2: No, ce l'ho scritta ancora a casa da qualche parte, in qualche quaderno, penso.
0: Secondo me te la ricordi ancora, però forse non è.
2: No, davvero. Era molto basica, era proprio la prima canzone a 14 anni che parla
0: amore,
2: dei dolori,
0: perché mi ha lasciato, straziante,
2: struggenti,
0: adolescenziale.
2: Sì, purtroppo.
1: O perché non mi prendi?
2: No, era proprio struggenti, poi mi aveva lasciato da poco la prima fidanzatina, figurati, 14 anni.
0: Quindi si è messo proprio tutto, si è espresso al massimo.
2: Ma no, era molto basica, cioè messo il cuore dell'epoca. Però era proprio basica, cioè proprio sole, cuore, amore, il cielo è blu, cioè queste cose.
1: Però devi apprezzare Mauro che ci ha raccontato Joe esattamente come ha iniziato a comporre.
0: Si ricorda, non era mai successo forse qui a Immersioni.
2: E pensa che io mi ricordo.
0: Un ricordo così vivo.
2: Che avevo 15 anni, ho iniziato a scrivere poi di getto, un sacco di, cioè, tipo una dozzina di canzoni. E l'ho registrata in casa con un mio amico che aveva una tastiera, una Gem VK2, me la ricordo ancora. E registrammo questo CD.
0: Però
2: forse da qualche parte ho ancora, se lo trovo ve lo porto, di Joe Gala in versione citofono, perché non studiavo ancora canto, quindi ero proprio un citofono proprio.
0: Sì, però
2: Ramazzotti proprio uscito male. E quindi da lì ho iniziato, poi dopo a prenderci il gusto, ho iniziato a scrivere musica inizialmente solo per me. E poi è diventato poi un vero e proprio lavoro, perché comunque
0: così conti. Più o meno quante canzoni avrai scritto fra tutte quelle anche così adolescenziali,
2: tra me, per me e per gli altri? Penso almeno un centinaio, credo,
0: perché tu adesso scrivi anche per altri.
2: Sì, capita di scrivere anche per altri artisti,
0: su commissione, così.
2: Sì, esatto, sì.
0: E lì come funziona la cosa? Uno ti dice l'argomento e tu scrivi.
2: Allora vi racconto quest'altra cosa, che saluto Sara Pieressa, che è una grande, una ragazza di Verona, bravissima cantante.
0: Ciao Sara, ci ascolta?
2: Penso di sì, perché io ho mandato un po' a tutti. E quindi mi ricordo, allora lei non scrive, lei mi dà degli input, delle parole chiave. Allora ogni tanto bisogna un po' interpretare, no? Sì. Allora doveva fare una canzone un po' rock, mi fa: guarda, vorrei fare una canzone dedicata a mia nonna. Vabbè, insomma. Ti do le parole chiave. Va bene, ok. Allora, astronavi, lo spazio, poi cos'è? Buco nero. E tu ascolta Sara, scusami.
0: Quando hai detto buco nero ho avuto
2: scusa Nara. Scusa, ma cosa c'entra il buco nero, lo spazio con tua nonna? Ah, niente. E poi vorrei un ritornello in Salernitano. Chi ascolta sta canzone mi prende per uno psicopatico, perché spazio, buco
0: oppure
2: nero,
0: un
2: Salernitano.
0: Genio. Oppure anche un genio.
1: Oppure qualcuno che ha la nonna alla NASA ed è di Salerno.
2: Cioè. E invece è venuta fuori poi una bella canzone, che tra l'altro è uscita da poco, da un mese, e sta andando anche molto bene.
0: Si intitola?
2: Si intitola adesso, perché il titolo, io i titoli li lascio scegliere sempre lei, per cui adesso vediamo, vi dico subito il titolo
0: comunque sarà... Cari ascoltatori,
1: no, ma
0: amici,
1: perché non ci facciamo fare una sigla da Joe?
0: Sì,
1: gratis, però
2: ovviamente gratis. Ma è un onore, cioè dovrei pagare io voi,
0: giusto
2: la sigla.
1: Allora ci dai 1.000 euro e ci fai la sigla.
0: Vedremo a farti fare la sigla,
2: te la trovo
0: comunque. Cari amici, cari ascoltatori, se ci vuoi anche Mabel e quest'altra ragazza per cui hai fatto la canzone, se volete mandarci un messaggio 348 76 07 907, così confermate queste cose, facciamo due chiacchiere anche con voi. Se avete qualcosa di carino da dire a Joe, da chiedergli, da salutarlo,
1: lo ripeto: 348 76 07 907.
0: Perché ero troppo veloce, ma la gente adesso è lenta, dice, non fanno in tempo. Vabbè, dai, sbattiamo sul primo brano, sennò qui stiamo chiacchierando all'infinito dalla tua produzione. Io ho scelto Da Lì come primo brano.
2: Ok, buono.

0: è veramente un programma da sboroni come sempre, però io, Bruno, avevo qualche dubbio sulla sigla cantata da Joe, che lui è troppo serio per i nostri canoni, noi siamo più così sbordelloni.
1: No, per perché la sigla l'hai fatta tu, allora non vuoi, non vuoi che così, ti esproprino il posto.
0: Secondo me Joe, anche impegnandosi, non riesce a avere un risultato di questo tipo.
1: Però i programmi da sboroni hanno sempre due sigle.
2: Esatto.
0: Quindi per fare la versione, poi ci sarebbe anche un violinista che ha sofferto di farla tutta col violino. Potrebbe venire una roba
2: quasi strappalacrime,
0: molto una cosa così un po' triste anche.
2: Salutiamo i ragazzi della diretta di Instagram, perché adesso siamo su Instagram, quindi
0: ciao ragazzi della diretta di Instagram,
2: dal profilo di Gio Gala siamo su Radio MRC.
0: Gio è più bello e anche più giovane. Noi siamo un po' più anziani e meno belli, però diciamo la nostra, insomma.
1: Te sei di Trimonito.
0: Poi piacciamo anche.
2: Piacenti.
0: Allora Gio, adesso ti voglio analizzare psicoanalizzare un po'. Questa da lì, che mi piace molto, questa da lì ha un testo importante, interessante, introspettivo direi, no?
2: Sì.
0: Da cosa nasce questa canzone?
2: Allora, da lì nasce dalla voglia un po' di togliersi dei sassolini dalle scarpe.
0: Sì, questo è chiaro.
2: E a volte si fanno le cose, si indossano delle maschere, si chiama masking, e indossi delle maschere per piacere un po' anche a tutti, perché devi rivestire dei ruoli. E a volte togliersi dei sassolini vuol dire anche prendersi la libertà di poter essere se stessi e pensare veramente soltanto a sé per un momento. Poi ovviamente non si può essere egoisti nella vita per forza, ovviamente. Un pochetto di egoismo ci vuole, però non si può essere prettamente proprio solo egoisti, ovviamente, perché non va bene. Però comunque pensare un po' di più a sé a volte fa bene.
0: Perché lui parla di che mi hai fatto male, insomma, ci sono tutte queste metafore.
2: Sì.
0: E l'orologio di Dalì, il quadro?
2: Perché
0: ci sono questi orologi mosci così sciolti.
2: Ma in realtà, perché Dalì comunque è un personaggio molto eccentrico, eclettico, con mille sfaccettature, perché poi anche i quadri suoi li puoi interpretare in mille modi. E a volte noi dobbiamo essere un po' come i quadri di Dalì. Dobbiamo essere tutto o niente e far sì che gli altri ci interpretino per poter essere noi stessi, perché a volte dare troppa anche informazione di noi.
0: Sì. Mi sono perso un po' a metà del ragionamento.
1: Però Gio, io condivido. Ti seguo alla grande, perché oltretutto nella Matrix succede questo: noi ci chiamiamo persone, no?
2: Esatto.
1: L'etimologia della parola persona, dal latino persona, maschera teatrale, per cui ogni persona è una maschera, esatto. Sì, per cui siamo grandi.
0: Ci sta. Giù le maschere.
2: Lui si è perso.
0: Felloni. No, io faccio fatica.
1: Poco filosofo.
0: Faccio fatica a seguire i discorsi complicati, no? In realtà sono io un filosofo, non seguo la filosofia degli altri, io faccio filosofia. Quindi, cari ascoltatori, se volete consigli filosofici, potete scrivere al 348-7607-907, ma soprattutto fare anche qualche domanda o salutare il nostro Gio Gala.
2: Ma possono fare le domande anche da Instagram?
0: Sì, magari è un po' complicato da gestire.
2: Le leggo io, poi magari se sono domande anche. Se avete anche delle domande per i miei due soci questa sera.
1: Sì, fatti le domande, datti le risposte.
2: Esatto, tipo faccio il marzullo della situazione.
0: Guarda questo, guarda. Ma Gio, come fai a essere così figo? Guarda, questo ho detto, come fai a essere così figo, Gio? Cosa rispondi a questo, ascoltatore? Questo instagrammatore.
2: Non lo so, lì è mamma che.
0: Ma Gio, come fai a essere un talento così?
2: Non lo so,
0: così cristallino.
2: Ma no, per adesso non ci sono domande, quindi per adesso partecipano in tanti. Vabbè, ma non ci sono domande.
1: Ma tu quanti followers hai?
2: Ah, non lo so, 50 rotti mila.
1: Ah, 58, però,
0: 50,
1: però,
0: 50
1: so.
0: Mila milioni.
1: È un paese,
2: un paesino. Castel San Pietro, no, un po' di più.
0: San Lazzaro. Più di San Lazzaro. Imola senza un po' di genere.
1: Praticamente c'hai tutti gli imolesi, salutiamo.
2: Ciao,
0: imolesi. Ciao. Ma quando è che hai iniziato seriamente a fare musica, al di là di queste canzoni che registravi a casa?
2: Allora, tutto è iniziato un po' nel 2017 per caso. Io per quello ringrazio
0: recente,
2: i social.
0: Sì. Di recente proprio.
2: Ringrazio i social, perché comunque i social ti danno la possibilità di poterti far vedere. E da lì è nato tutto, perché ho fatto una cover di Alleluia di Alexandra Burke.
0: Ah.
2: Per caso, su Facebook, nei karaoke, che a me piaceva andare ai karaoke, no? E da lì mi ha contattato poi una persona e ha iniziato poi a seguirmi. Abbiamo iniziato a fare le prime produzioni, Vadeba Music, Max. E da lì è partito un po' tutto. Nel 2018, inizio 2018, abbiamo pubblicato una canzone che si chiama Scivola, che poi ha portato bene perché ha vinto il Sanremo New Talent, al Festival di Sanremo. E da lì è partito un po' tutto. Poi sono iniziate un po' le aperture dei concerti.
0: Una bella spinta.
2: Concerti
0: sì,
2: grossi, sì. Una bella spinta, sì.
0: Però voi ascoltatori non fate il karaoke, perché Gio sapeva già cantare, ma voi che con quei versi strazianti che fate sotto casa delle volte,
1: o siete giappi, lasciate
0: perdere il karaoke. Io sono contro il karaoke. Sono contro il karaoke.
1: Perché?
0: Io l'abolirei.
1: Ma lui è contro
0: perché
1: tutto.
0: Sono contro, perché sono eretico, contro, ma sono molto contro il karaoke.
2: Poverini.
0: Perché chiunque va lì e si esprime malissimo. E...
2: ma è giusto, che è giusto anche esprimersi male, cioè, alla fine dei conti.
0: Insomma...
2: anche perché, allora, quando si canta, si secerne serotonina, che ovviamente è quel qualcosa che ci fa star bene. Quindi,
0: tu, a te stesso, ma gli altri no, però.
1: Leggi il messaggio, che questo messaggio è interessante. Questo messaggio. Leggilo.
0: Sono stato io a farlo partire, scrive questo contatto che non si firma.
1: Però vediamo.
0: C'è un uomo.
2: Max Vadema Music.
1: Ha gli occhiali, Max.
0: Con gli occhiali e una bambina col cappello da laureata.
2: Non lo so.
1: E finisce per 70 il numero.
2: Non lo so. Così.
1: Ascoltatore, che finisci per 70, che dici,
2: dici
1: che
2: il nome.
0: Tu che hai scoperto Max, cosa sei?
2: Sì,
0: un discografico, che... un amico,
2: sì,
0: un
2: sì,
0: produttore?
2: No, lui è un amico innanzitutto.
1: No, è Cristian Lovato. Dice.
0: Cristian Lovato.
1: Ma cosa l'hai iniziato a fare?
2: No, in realtà Cristian Lovato, noi abbiamo questo bellissimo progetto insieme che è la musica live.
0: Negozio di computer, scrive anche.
2: Anche
0: Cristian.
2: Noi siamo conosciuti perché lui aveva un negozio di computer e io avevo una pizzeria, pensa a te. E quindi lui era il mio cliente della pizzeria e siamo rimasti sempre poi in contatto.
0: Ma dove ce l'avevi la pizzeria?
2: Io ce l'avevo tra Verona e Vicenza, all'Onigo.
0: Ma quante cose hai fatto il giorno della
2: tua vita? Io ho vissuto
0: 5
2: vite.
0: Quante cose hai fatto?
1: Ma in che mese sei nato?
2: Ottobre, 28 ottobre.
1: Sei una, non sei una bilancia, sei un
2: scorpione. Io non ci capisco nulla.
1: Vedi,
2: però
1: perché è così cattivo,
0: incredibile. Ne scopro sempre. Motocross, Sanremo.
1: Infatti lui, vedi, una bilancia è contro tutti. Tu sei uno scorpione, sei molto creativo.
0: Quindi lui era tu il cliente che veniva a prendere le pizze, cioè il pizzone.
2: Sì, esatto. Ah, oddio, a me piacevano. Io ho sempre fatto le cose che in primis piacciono anche a me.
0: Quindi,
2: da lì poi siamo rimasti amici e da lì poi dopo ci siamo ritrovati l'anno scorso per far partire questo progetto insieme, che è la musica live, che poi dopo, se vuoi, vi spiego anche che cosa consiste, se volete.
0: Perché io, Joe, te l'ho detto poi anche, adesso faccio conoscere questo particolare anche agli ascoltatori. Io fino a qualche anno fa sul posto di lavoro mi parlavano tutti di questo che veniva dentro a fare dei lavori, era un esterno che veniva lì in azienda e mi dicevano: ma quello è un cantante così famoso, cantante, e io dicevo: boh, però io non lo conosco, non so chi sia. E dopo, quando ho mandato il numero, mi si è aperto un mondo, ho conosciuto questo ragazzo e ha fatto, dopo insomma, sono venuto a conoscenza di tutto quello che ha fatto, tanta roba comunque.
1: Cioè, ma sta parlando di te?
0: Sì, di Gio Gala.
1: Ma che cosa sei andato a fare da lui?
2: Ma in realtà niente, perché ovviamente lo diciamo, spoileriamo. Di solito quando uno fa musica si pensa sempre che in realtà di vivere di sola musica è molto
0: complicato. No, questo
2: complicato.
0: È proprio il mito da sfatare, che noi
2: il
0: sfatiamo sempre.
2: Sfatare. Cioè,
0: noi
2: anche sfatiamo i sempre. Big, molti big fanno un altro lavoro anche, sì, oltre alla musica. La musica è un buon lavoro che ti permette di toglierti le tue soddisfazioni, però...
0: non paga. Paga poco.
2: Dovrebbe pagare di più.
1: Anche Zucker è stato un elettrotecnico. Cioè per
2: certo,
1: dire,
2: certo.
0: Non solo dovrebbe pagare di più, ma tante volte paghi anche tu. Quindi è proprio...
2: Tra l'altro, io vorrei dire questa cosetta che ho letto. Poi magari me la smentiranno, magari da online. Però anche le bambole di Pezza. Non so se le conoscete, che sono andate a Sanremo così.
1: Certo.
2: La cantante ha lasciato il lavoro dopo Sanremo, ma loro fanno musica da 20 anni.
0: Sì, ma ci sono dei casi.
1: Questo indica che comunque a livello musicale siamo dei puzzoni in Italia, proprio detto come.
0: E poi è sempre precario, perché lascia il lavoro, adesso va per
2: capito,
0: un po'. E poi dopo cosa succederà, non si sa.
2: Sì,
1: ma io sto vedendo che c'è della gran propaganda, questo mi piace, scusate se vi faccio dilungare un attimo, vi porto via del tempo, perché comincio a vedere che ci sono queste prestazioni, tra virgolette, sindacali di queste organizzazioni che fanno in modo che gli artisti ricevano i compensi giusti. Sai che comunque io diffido un pochino dei sindacati, nel senso che sai, fanno noi proteggiamo, poi firmano dei contratti da 4,50 euro, no?
0: Sì, sì.
1: Allora non so, tu
0: io diffido,
1: hai
0: tanto,
1: sentito
0: tanto.
1: Queste cose,
2: allora,
1: queste iniziative
2: l'ho sentito. Allora, ci sono alcuni enti che ti aiutano. Io per esempio, anche il periodo del Covid, facendo musica anch'io ho ricevuto degli indennizzi che sono ovviamente minimi, che se uno dovesse dire ci vivo un anno è impossibile, ma non ci vivi neanche un mese.
0: Sì,
2: però un quel qualcosa che ti aiuta è bene che ci sia. E secondo me più che altro dovrebbe essere non una questione soltanto sindacale, dovrebbe essere proprio una questione mentale, perché partendo proprio anche dalla burocrazia del suonare nei locali, perché c'è tanta burocrazia, c'è tanto, che poi non è una questione di sicurezza dopo il Cramontana, che poveretti, cioè, anzi quelle cose lì vanno super controllate e va bene per la sicurezza, però secondo me c'è una burocrazia anche proprio a livello di far suonare le band,
0: sì,
2: permessi, non permessi, quanti ne puoi fare fare nell'anno, quanti che diventi che ti fanno perdere la voglia.
1: Ma non solo, c'è anche poco riconoscimento nei confronti degli artisti, perché qui in Italia, ma non solo in Italia, però in Italia ci diamo dentro bene, lasciamo morire i nostri artisti poveri nelle case di riposo di ultimo, cioè invece secondo però me sai che chi fa arte dovrebbe invece avere poi per il suo futuro, non ha potuto, facendo arte non è che ha potuto accumulare,
0: però sai che anche anticamente magari, gli artisti morivano proprio di fame,
2: poveri,
0: molti artisti.
1: Però un tempo c'erano i mecenati che comunque un pochino gliela facevano svoltare, invece adesso proprio niente.
0: E poi tutte queste transenne, tutte queste strisce bianche e rosse, sono andato a una festa poco tempo fa dove hanno fatto una 3 giorni di concerti di altissimo livello, era tutto transennato, il palco tutto transennato da lontano, gli alberi transennati che dicevo avranno paura che cadano gli alberi, non so, tutte queste barriere che mettono fra la gente, fra il pubblico e l'artista.
2: Ma allora, io lì voglio anche capirlo. Però
0: io, no, io proprio non lo voglio capire questa cosa.
2: Ma lo sai qual è? Secondo me il discorso. Allora io voglio anche. Capisco anche gli esercenti. Perché adesso, essendo che è anche costoso, cioè io devo pagare una band, perché è giusto che io devo pagare una band o dei musicisti, devo pagare la SIAE o quello che è il preposto, l'ente preposto. Devo pagare ovviamente, e quindi se devo pagarli bene, discretamente, cioè una band come minimo qualche centinaio di euro io le devo dare a questi poveretti, certo, che vengono, sì, montano, smontano, ok? Quindi paga i permessi, cioè un locale che deve sborsare per una band 6, 7, 8, 900 euro...
1: Poi ci metti un po' di pressione fiscale, eh?
2: Hai capito, perché poi dopo tu devi anche pagare per esempio la SIAE in base anche agli incassi,
0: sì,
2: oltre
0: certo,
2: un tot,
0: la proporzione del locale,
2: diventa
0: metri,
2: complesso,
0: sì,
2: e se tu vai all'estero non è così, cioè all'estero è molto più easy, e se vai in Inghilterra, io sono andato anche a Fuerteventura l'anno scorso, ce li fanno suonare nei locali tutte le sere.
0: Sì, sì, io sono stato in Inghilterra l'anno scorso.
2: Tutte le
0: anche
2: sere.
0: Lì, sì, certo.
1: E ti pagano.
2: E ti pagano e apprezzano, ma perché è una burocrazia molto più snella, spese anche minori, e poi c'è anche da dire che navigano in altre acque, capito? Quindi comunque le persone, le famiglie vanno fuori nel pub a sentirsi la musica. Qui se vai in un pub ci vogliono 100 euro per una famiglia di 4 persone a mangiarsi un panino,
0: sì, certo.
2: Capito?
1: Poi c'è un'altra cultura,
2: poi c'è un'altra cultura.
0: E poi qua c'è sempre il magna, ci vogliono mangiare,
1: esatto,
0: tutti. Qua tutti.
1: Io sentivo che comunque i metallari, i rapper, qualsiasi genere facciano all'estero, comunque hanno
2: la loro nicchia.
1: Di fianco hanno i loro studi classici, lo strumento classico,
2: studiano
1: la lirica, la musica.
2: Ma moltissimi anche comunque artisti di livello. Io prendo il System of a Down, che tra l'altro vado a vedere il concerto a luglio. Cioè, lui viene dal canto lirico, e lo
0: si sente.
2: Lo stesso Freddie Mercury, lui è un artista che viene dal classico, ma tantissimi.
1: Vabbè, però adesso facciamolo suonare, perché sennò siamo già i 25. Noi qua finiamo.
0: Chiacchierate come delle mitragliatrici. Siete pronti? Joe, sei pronto?
2: Ma vi
0: abbiamo fatto un soundcheck molto rapido, però dai, secondo me tu andrai bene lo stesso.
2: Vi faccio sentire una canzone che è stata la prima canzone che ho pubblicato, che è quella che mi ha fatto vincere Sanremo Talent. Scivola, la volete sentire?
0: Certo, tutta per voi. Unplugged, Joe Gala.

0: grandissimo nostro Joe Gala, tanto di cappello, se avessi il cappello me lo toglierei, ma me lo tolgo ideologicamente lo stesso. Bravissimo, guarda, c'hai proprio...
1: Grazie.
2: No, veramente complimenti.
0: Non era un disco, era qui con la chitarra che suonava, perché potrebbe sembrare anche un disco, e visto che mi hai proprio entusiasmato, ti chiedo di farne quasi subito un'altra.
1: Ah, se volete, perché, sì, cioè, assolutamente.
0: Bruno, cosa dici? Ne facciamo sparare subito
2: alla
0: un'altra?
2: Alla grande, approfittiamo.
0: Perché adesso, se no, dopo rimaniamo con la voglia. Cosa ci
1: allora
0: fai sentire?
1: Vi faccio sentire una canzone che è una delle mie preferite.
0: Questa anche scivola, non la conoscevo, mi è piaciuta molto. Non la conoscevo.
1: Dai, contento,
0: molto bella.
1: Sono contento. Allora, volete una tranquilla o una con un bel senso compiuto?
2: Con un bel senso compiuto, così lui non la capisce, dopo gliela devo spiegare. Okay, okay.
1: Allora vi faccio sentire Luce.
0: Luce, io l'ho sentita. Oggi l'ho sentita e mi è piaciuta.
1: Allora, però bisogna fare un preambolo, bisogna spiegare un attimo. Luce è dedicata un po' a tutte le donne che hanno subito una violenza, e l'ho scritta come se la cantasse una bambina che non ha mai potuto nascere, e da lì è nato proprio Luce.
0: Quindi un argomento, insomma, bello tosto. Delicato, del tosto delicato. Tutta per voi, Joe Gala. Okay.

0: complimenti, complimentoni al nostro Joe Galla, ma non avevamo dubbi sulla qualità. Io e Bruno ci siamo guardati, Bruno mi ha fatto segno proprio perfetto, nel senso neanche bene, soundcheck, bene. Era già tutto perfetto. Quindi quando ci sono quegli artisti anche sul palco, no, che sono sempre lì continuamente, mi alzi un po' questo e mi fai un po' quello.
1: Proprio one take,
0: fatevi
1: proprio
0: qualche domanda, ascoltatori, sulla qualità dell'artista quando è continuamente dietro a far alzi qui questo, poi toni, togli i bassi, metti i medi. Con i fonici anche di livello, non è che Joe confermi questa no, cosa.
2: Allora, diciamo un buon soundcheck è buono,
0: Sì.
2: Però a volte, allora, a me è capitato di suonare in piazze enormi senza fare quasi soundcheck perché c'erano degli inconvenienti, cosa fai? Vai e te la giochi. Però ecco, diciamo che la gavetta è questo,
0: certo, avere
2: l'esperienza di spia, non spia, in ear, se si sente, cioè, perché l'artista, allora, come in qualsiasi lavoro, ci sono gli imprevisti. E non è che tu non puoi lavorare bene,
0: certo,
2: se c'è un imprevisto.
0: Sì.
2: Tu devi dare il meglio, devi essere artista, musicista, anche se ci sono inconvenienti. Quindi anche se non devi abituare l'orecchio a capire. Cioè, a volte mi capita, a me sono capitati dei palchi dove non mi sentivo e io contavo le battute con le mani per andare a tempo, per darmi il tempo con la voce,
0: certo,
2: perché non sentivo la mia voce. Che cosa fai?
0: O ti metti un tappo nell'orecchio, due tappi nell'orecchio. C'è un messaggio, vai, bravo vai. Joe, Luce è un gran bel pezzo, un saluto da Marco degli Innocence. Ciao Marco, questo
2: ciao,
0: è un personaggione,
2: sentiamo.
0: Ha fatto una super puntata prima di Natale, abbiamo fatto Natale con gli Innocence, un grande gruppo storico della Romagna.
2: Poi ci saluta anche Omi,
0: Omi
2: Festival,
0: salutiamo anche noi, Omi,
2: ha partecipato.
0: Max Scalorbi e tutta la combriccola di Omi.
3: Ecco, lì abbiamo improvvisato come radio perché avevamo un cavo non schermato, abbiamo fatto delle cose, interviste bellissime.
2: Vedi la gavetta?
3: La gavetta è questa. No, ma infatti io ti stavo ascoltando con molta attenzione perché? Perché in ogni professione, anche facendo radio, poco fa stavi tardando e noi avremmo trovato la maniera di andare in onda lo stesso senza Joe e avremmo, avremmo trovato la maniera
0: ci
3: di imitarti
0: inventati
3: fino a che tu non fossi arrivato, per cui.
0: Ma ti sei scaldato la voce venendo qua?
2: No.
0: No. Un professionista,
2: allora,
0: un professionale.
2: Lo sai qual è il discorso? Allora, io sono talmente
0: in macchina non facevi i vocalizzi.
2: No.
0: Allora,
2: io insegnando canto dico sempre ai miei allievi: bisogna scaldarsi la voce per dare il massimo, ed è vero, anche perché tutela le corde vocali. A volte però ci sono dei meccanismi di anche mentali, cioè di non spingere in un certo modo per evitare di stressare troppo le corde vocali.
0: Sì, certo.
2: Quindi puoi fare un riscaldamento, adesso magari ci saranno una valanga di messaggi che mi manderanno a quel paese.
0: No,
2: però,
0: ma noi non li leggiamo.
2: No, però comunque ecco, diciamo, ho trovato anche un po' il mio equilibrio, che in casi di emergenza riesco a scaldare la voce cercando di non spingere, o comunque di spingere
0: strada
2: in un certo
0: facendo,
2: modo,
0: diciamo,
2: esatto, per
0: facendo.
2: Scaldarla magari due o tre brani riesco a scaldarmi.
0: Ah, ok, magari, sì,
3: poi abbiamo l'aria condizionata spenta, per cui sei
2: io mi sto sciogliendo.
0: Però sarebbe molto peggio se fosse accesa, perché ti arriva un getto di aria gelida.
2: Ma adesso
0: l'ho
2: mandata un po', mi sa
0: che
2: la faccio un po'.
0: Dopo ti viene mal di gola.
2: La prossima canzone,
0: anche
2: perché devo suonare domani, venerdì e domenica. Ragazzi,
0: ti sei assicurato le corde vocali? È un'assicurazione, qualcosa? No, niente, così domani, dopo domenica. Sì, che anche ieri sera, diciamo, cari ascoltatori, ha suonato perché ha fatto un'improvvisata. È arrivato open mic a Imola, si strimpellava un po', è arrivato lì, chitarra, via, track, ha fatto tre pezzi lì. Il pubblico è rimasto conquistato,
2: ecco,
0: subito,
2: saluto,
0: diciamo,
2: anche
0: stato
2: la,
0: conquistato subito.
2: Posso salutare anche la Vale, che parlavamo di Max, la Vadema Music, adesso qua c'è la Vale, la Valentina, che io l'ho vista che era piccolina, che è la figlia di Max. È stata la mia prima fan, che vi ricordo che la data zero del mio primo concerto in assoluto è stata a Bergamo, e ha voluto tenerla la locandina come la firmi, era piccolina. E
3: io, ma Valentina è venuta con Max Scalorbi qui a mettere sui dischi a Racconta Vinile.
2: No, ma no, un'altra Valentina di Max, Vadema Music, Max,
3: scusa, un altro.
2: Max, un'altra Valentina.
3: Già fatto...
0: Perché il nostro Max nazionale qui è Max Scalorbi.
3: Quanti Max e quante Valentine ci sono?
0: Tantissimi, Max ce ne sono tantissimi. Ma il tuo primo concerto a Bergamo, cosa hai fatto quell'occasione?
2: Allora, il primo concerto è stato a Bergamo al Reflexo, me lo ricordo ancora, un locale bellissimo, è stato con una band di musicisti, di turnisti per quell'occasione, e mi ricordo c'era l'etichetta discografica, c'era Lele Mora, c'erano tanti personaggi che avevamo invitato, è stata proprio la data zero, e da lì poi è partito un po' tutto, perché da lì poi dopo mi hanno chiamato a aprire il concerto di Rene Grandi, di Vanna Spagna, dei The Colors, di Omar Pedrini,
0: roba importante.
2: Quindi comunque sì, palchi anche molto grandi.
3: Rene Grandi mi piace tantissimo.
2: Carnevale del Veneto, Quindi,
0: la canzone di prima, Luce, hai vinto, sì, con quella cosa?
2: Con quella lì ho vinto nel 2024 insieme a un gin tonic al posto del tè. Erano due canzoni che ho portato e ho vinto il Cantagiro, il famoso Cantagiro, che esiste ancora, c'è ancora, è molto, molto forte. E tra l'altro è uno di quei concorsi, di quei pochi concorsi che posso, mi sento di consigliare.
0: Sì,
2: perché
0: okay,
2: è uno dei pochi concorsi che comunque chi vuole fare i concorsi vuole mettersi in gioco anche.
0: Un buon intenditore, poche parole, diciamo.
2: Sì, sì, perché comunque è ancora uno di quelli che non sono condizionati da terze parti o da persone. Cioè, davvero viene premiato il talento, che è una cosa non da poco.
3: Cioè, non ci sono manine in giuria.
2: No,
3: diciamola,
2: io ti dico proprio onestamente. Io non
0: però questa cosa la potrebbe dire chiunque ha vinto un concorso.
2: No, ma io non conoscevo.
0: Perché è quello che arriva a due che dice si incazza.
2: Però, primo... esatto, ma io avendo vinto, cioè, anche il Sanremo New Talent, io no, davvero sono andato lì, non conoscevo nessuno, ma sono andato come l'ultimo dei cretini.
3: Però loro ti conoscevano,
2: questo ma in realtà no, perché il Sanremo New Talent non mi conosceva nessuno, è stato proprio una cosa, era proprio all'inizio proprio, capito? Per cui non è che c'era uno storico. Il Cantagiro c'era uno storico, sì, ma comunque, cioè, magari loro possono dire sì, questo qua magari ha del talento oppure no, mi piace o non mi piace. Però poi quando vai lì in live con la band, con i musicisti, è un'altra cosa.
0: Sì, sì, sì, certo.
2: Un'altra cosa.
3: Io comunque non sono nessuno, non faccio giurie, eccetera, eccetera, però di persone che... con la radio ne ho incontrate tante persone, sì, che suonano, che cantano, artisti, e comunque il talento si riconosce e tu ne sei dotato, cioè,
2: bah, grazie,
3: si riconosce, sì, da lontano, sì, nel senso, capito?
0: Bruno's got talent.
3: No, beh, però adesso...
0: lui dice che non è stato nelle giurie, ma non si sa, magari domani sarà il presidente della giuria.
3: No, nel mio piccolo però ho avuto a che fare con delle persone, sì, che non erano conosciute e poi dopo sono diventate magari dischi di platino, dischi d'oro, e per cui questo è, e avevamo detto io il mio regista di allora, questo teniamolo
0: freni
3: d'occhio, infatti
0: dischi dei freni.
3: Vabbè, mettiamo su una canzone.
0: Adesso, cari ascoltatori, infatti volevo mettere su una canzone che Joe ha suonato con la sua band al Festival di Omi, che è stata quella che ha messo su alla fine, quando la gente cominciava, era già dopo un certo orario e ore e ore di musica, c'era un po' di abbiocco. Tu con la tua Nero Gotico, con la vostra Nero Gotico, avete scosso la platea, si sono alzati in piedi, c'è stata gente che si è strappati i capelli. E adesso ce l'ascoltiamo e capirete, cari ascoltatori, perché Nero Gotico.

0: 21:45 nuovamente in diretta qui a Versioni. Ci siamo ascoltati un pezzo dei Joe Gallen, Psycho, giusto Joe?
1: Esatto,
0: salutiamo
1: esatto,
0: i Psycho, esatto. La band che lo accompagna, che sono, suonano anche i pezzi dei Muse. Questo pezzo fa venire riporta in mente proprio i Muse.
1: Poi ci sono anche delle cose che bollono in pentola. Stiamo preparando un bel EP. A fine anno uscirà il vinile, dato che ho visto
0: la piastra
1: qui.
0: Il vinile.
1: E sarete, ovviamente vi porterò il vinile.
0: Ah, certo,
1: di
0: certo.
1: Psycho.
0: Sì, sì.
1: Dove saranno ovviamente non cover dei Muse, ma sono soltanto dei pezzi nostri.
0: Pezzi vostri, sì, sì. Quindi... che io ho sentito qualcosa in quella e so già
1: sì,
0: che è un ottimo prodotto. Sarà un ottimo prodotto. Cari ascoltatori, vi ricordo i live di questo fine settimana, venerdì 19 al bar della piscina di Castel San Pietro, qui da noi, ci saranno i Team Sky. I Team Sky sono stati gli ospiti della prima puntata di Immersioni, quindi andate a vederli, gruppo storico.
2: Salutiamo Francesca.
0: Salutiamo dico. Francesca, salutiamo Robby.
2: E non salutiamo Robby, no?
0: E Oscar anche si chiama.
2: Anche Oscar.
0: E poi invece sabato 20... al centro sociale Il Parco di Ferrara suoneranno i Lost Weekend, che sono stati ospiti anche loro qualche settimana fa. Bruno, ti ricordi che anche loro hanno fatto qualcosa unplugged molto interessanti. Andate a vedere la musica indipendente, cari ascoltatori, muovete il culo, prendete la macchina e andate anche a Ferrara, anche se non è vicino, oppure se ci ascoltate da Ferrara, un motivo in più. Joe.
1: Ma posso dire anche dove suonerò io questa settimana? Posso dire?
2: Devi, certo.
1: Ah, domani sera sarò in acustico a Casa Motta, vicino Reggio Emilia, un locale, si chiama Casa Motta, e dove sono il reno acustico insieme a Marco Cernera,
0: che è il bassista,
1: che è conosciuto, esatto, bravo.
0: Ciao Marco, se ci
1: poi,
0: stai ascoltando.
1: Sì, sono lì in diretta, vedo che ci ascoltano. E poi venerdì suoneremo appunto con i Psycho a Ferrara, a San Martino, nel campo sportivo di San Martino, che c'è la festa di paese molto grande. E poi domenica suonerò a Verona. A Verona, a San Martino Buonalbergo. Quindi, se per caso.
0: Con un'altra band.
1: Con
0: tutti,
1: sì,
0: mille.
1: No, in realtà sono con loro e poi con i Sinflower, che sono i miei amici quando abitavo a Verona. Quindi, ovviamente.
0: Ma quante energie hai? Ma Gio, ma dormi la notte?
1: No.
0: Perché
1: si vede?
0: Troppe cose, perché il lavoro, prima parlavamo del lavoro, perché tu giustamente non si campa di musica, quindi questo
2: ma
0: ragazzo...
2: Ma lui c'ha i superpoteri, tu ti sei dimenticato.
1: Le Red Bull.
0: Questo ragazzo lavora, cari ascoltatori, non è che è un nulla facente, non è che vive di rendita, e poi suona quasi tutte le sere.
2: Che lavoro fai adesso?
1: Ah, io faccio il tecnico per... faccio un altro... Io sono un pasticcere, io ero chef di pasticceria.
0: Ah, un'altra scoperta.
1: Oltre ad avere la pizzeria la sera, facevo lo chef la mattina... E ho lasciato poi anche la pasticceria per dare più spazio alla musica.
2: Sì, ma con tutte le cose che fai avrai un conto a 9 zeri.
1: E purtroppo no, perché io penso che avrei speso meno se mi drogavo.
0: Servono da investire nella musica, i soldi servono reinvestiti nella musica.
1: Perché i musicisti purtroppo... tra i mille chitarre, io poi non è che...
2: Però in un certo senso ti droghi anche tu.
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Ci fai un altro pezzo unplugged?
1: Va bene, assolutamente.
0: Perché visto che sentire... sei sempre con la chitarra pronta,
1: vi faccio sentire Lascia Andare, che è l'ultimo pezzo che abbiamo pubblicato con i Psycho in collaborazione con Vadema Music e PMS Studio.
0: Ok, tutta per voi, cari ascoltatori.
1: Lascia andare. Aspetta, che per il bello della diretta mi posso accordare un attimo? Aspetta.
2: Fai. State vedendo, anzi state sentendo
0: l'accordatura in diretta. Ogni tanto passa qualcuno dal centro storico, vede questo cantante che suona e canta, voltano la testa, guardano dentro e poi proseguono. Mai nessuno che si ferma, che
2: poi
0: entri, che ci faccia due domande.
2: C'è
0: una chitarra bellissima, ipertecnologica, con effetti incorporati. Questa è quella vera, non è l'imitazione. Chitarra in carbonio. Perché
2: adesso,
0: ormai fanno anche le chitarre in carbonio.
2: Dirà, ma non vi ho raccontato quando suonavo con i Rolling Stones.
0: Ci sei? Accordatura 4:40
1: in G, in sol.
0: Vai.

0: altra bellissima performance. Grazie. Di Joe Gala, e la gente che passa fuori e non viene dentro a sentire, non sanno cosa si perdono, però li vedo molto incuriositi, sì. E girano la testa. C'è anche un altro intenditore che ci ha l'udito fino e ci ascolta e dice: ciao ragazzi, un saluto a voi e complimenti a Joe per il pezzo, la performance e la bella voce, si sente veramente molto bene. È Sergio La Croce, ciao Sergio.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lui è un intenditore, quindi se lo dice lui è vero, ma noi lo sapevamo già che questa che la qualità non manca.
1: Comunque la qualità è determinata anche da voi, perché non è scontato, perché guarda, grazie. Che ci può essere il miglior musicista con i migliori strumenti, se non ha il fonico e il regista giusto fa schifo, quindi lo dico per esperienza personale. Sì, palco bellissimo, certo. Che si sentiva di merda.
0: Sì.
1: Quindi un applauso anche a voi.
0: Grazie Joe.
2: Grazie. C'è Sergio che sta venendo qui, ha preso la macchina per intervistarti.
1: Va bene. Allora, aspetto qui.
0: È vero che l'hai già conosciuto all'OMI Festival.
1: È vero.
0: Ti ha placcato. E portato dentro
1: per i capelli.
0: Ti è piaciuto l'OMI Festival?
1: Mi è piaciuto molto e non vedo l'ora di... Perché poi con Max ovviamente ogni tanto, sai,
0: vi sentite?
1: Bollono in pentola tante cose. Sì, ogni tanto ovviamente ci si sente e non vedo l'ora di fare le prossime edizioni, di fare nuove cose, quindi...
2: Ma quando il prossimo OMI e dove?
1: Quello non lo so.
0: Data e il luogo
1: lo deciderà lui.
0: Però anch'io sto imbastendo, mi sto muovendo anch'io. Adesso vediamo cosa sarà.
2: Non so niente, nessuno, devo prendere sul telefono, chiamare lui e dire: oh, allora quando è che...
0: No, perché le cose vanno dette solo quando sono sicure al 100%, perché poi si rischia di fare una figura poco seria, quindi è meglio avere delle certezze e poi si vedrà. Insomma, noi siamo molto seri, anche se diciamo qualche boiata ogni tanto. Bruno, io
1: ma
0: sono
1: ci vuole
0: serissimo.
1: Anche quello, ci
0: non
1: vuole
0: sono
1: anche
0: serio
1: quello.
0: Io
2: così dai.
0: Joe, guarda, siamo alle battute finali. C'è qualcos'altro che vorresti dire, che vorresti raccontarci?
1: Che vi devo
0: in particolare?
1: Volevo raccontare
0: un saluto. Cos'altro hai fatto allora? Il pasticcere, basta. Il pizzaiolo, il motocrossista.
1: E mi sono inventato anche quest'app che si chiama La Musica Live.
2: Vedi, spiega bene.
1: La Musica Live.
2: C'è un QR code per chi non vede.
1: C'è un QR code. Praticamente, allora, se io non so cosa fare stasera, cosa faccio? Guarda, avrei voglia di musica live, cosa faccio? Apro la
2: o ascolto
1: app.
2: MRC oppure apro
1: oppure scarica quest'app che è gratuita e vedi in tempo reale in tutta Italia tutti i live che ci sono oggi, questo weekend, questo mese,
0: con i palloncini rossi che si
1: aprono,
0: no?
1: Esatto.
2: Dobbiamo ingarellare con quest'app, secondo me.

0: ci sono delle label, quindi ci sono delle etichette discografiche, quindi il mondo anche dell'inedito, della musica propria, è comunque sentito anche all'interno dell'app. Quindi avere anche un riferimento per far sentire la propria musica in una radio, che non è facile passare in radio i propri pezzi, ovviamente devono avere un valore musicale artistico, ovvio,
1: certo,
0: perché
1: sì, sì. Mauro, ti devi introdurre nell'app perché
2: devo introdurre
1: proprio gioco,
2: abusivamente, da
0: certo. No, abusivamente vi invito
2: a hackerare. Bene, cari ascoltatori, potremmo stare qui con Joe a suonare, cantare tutta la notte e poi magari andare a fare le serenate qui fuori in strada, perché Joe fa un po' di tutto, fa artista di strada, basker anche, va nelle piazze.
0: Allora, purtroppo l'artista di strada non ho più tanto tempo,
2: quando è che lo facevi? Qui cominciano a diventare tante le cose.
0: No, in realtà io facevo l'artista di strada quando dovevo provare le canzoni nuove, avevo una canzone nuova andavo per strada per vedere le
2: per
0: reazioni delle
2: testare,
0: persone.
2: Testare
0: perché guarda che per strada
1: è intelligentissimo,
0: vedi,
1: sì, Joe Gala,
0: vedi se la gente, se la gente coglie il messaggio che tu vuoi dare con le
2: canzoni, sì, sì, certo.
0: Ed è importante,
2: sì, sì. Beh, molto, poi già molto, cantandole molto bene sei già a metà dell'opera, perché
0: sì, però comunque se hai una valenza armonica e comunque anche
2: sì,
0: di testo
2: che cattura,
0: lo vedi le persone,
2: tu lo percepisci dal
0: sì,
2: volto,
0: sì,
2: come
0: sì,
2: ti
0: sì,
2: guardano,
0: sì,
2: già lo capisci, giusto? Bene, cari ascoltatori, purtroppo dobbiamo salutarci. Joe, saluta, vuoi salutare
0: gli amici,
2: adesso poi il pubblico, i Psycho,
0: ovviamente
2: quanti?
0: Salutiamo PMS, salutiamo i Psycho, quindi Leonardo Donini, Dorotea Capri, Marco Cernera, Daniele Vario, Simone Garutti, che sono
2: li hai ricordati tutti?
0: Tutti
2: ah,
0: che
2: okay.
0: È un caso, perché
1: salutiamo anche
0: tutti.
1: 50.000 che ci stanno guardando,
0: 50.000 esatto, salutiamo milioni, anche Pizzeria River, Giuliano Donini, salutiamo che questi sono gli che hanno seguito tutta quanta la diretta, ma ce ne sono, c'è anche la Giusy, c'è anche mia moglie, visto lì.
1: Vedi un po'.
2: Ciao
1: Giusy,
2: ciao moglie di Joe, ciao.
1: Sei una ragazza fortunata, Giusy.
0: Ma non so,
2: secondo me lo vede poco, però
0: vede, vede po'. No, mi segue molto nel live.
1: Quando lo vedi sei fortunato.
0: Sì, sì, sì, sì, no, anzi,
2: bene, cari ascoltatori, ci diamo appuntamento fra una settimana da Mauro Leretico, Bruno La Voce e Joe Gala. Chiudiamo con un altro brano di Joe Scaccomatto. Ciao, alla prossima.

0: Radio Castellana.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
3: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
4: Max Bellè presenta Vintage Club.

ma è sempre bello per me immergermi, no, all'interno del Vintage Club, perché è questo, no? È questa atmosfera. Siete mai andati in un locale anni 70? 70-80, devo essere sincero, 70-80, ma ce ne sono ancora tantissimi, dove la musica è questa, dove le atmosfere sono queste, dove le luci sono adeguate agli anni, naturalmente adeguate anche alla musica, una cosa eccezionale. Mamma mia, quanto è bello! Ta, ta, ta, ta. Si sente proprio l'atmosfera di quegli anni, si beve le cose di quegli anni, Che c'entra questo? No, Brian Bellet, che alla parte tecnica, dice: fanno l'amore come quegli anni, che è la stessa, è nello stesso modo di questi, no? È il 2026, non è che si fa sesso diverso del 1979, è stesso, capito?

anche molto difficile, devo essere sincero, eh? È molto difficile entrare in voce con un brano di questa portata. Tra 30 anni questo brano lo ricanteremo di nuovo ancora, perché è un lento meraviglioso. Vabbè, ma che ti devo dire, ma non si può stare e là. Ah, che bello. Vintage Club, mi raccomando, il WhatsApp 348-349-1141, fatelo, perché puntualmente noi vi risponderemo. Vi vogliamo bene, voi lo sapete. Detto questo, è Cameo.

0: Love Ritual.
1: Capito? Senti. A proposito del discorso che avevo fatto prima, no? Di fare l'amore come gli anni, negli anni 70 e 80. È questo.
0: Ciappa chi, ciappa là. Questo è il Vintage Club, mi raccomando, se volete ascoltare quella musica che ci ha circondato, che ci ha ammaliato, che ci ha sedotto soltanto qua, chiaramente. dai, capito? Capricorn.
1: Eh beh, quello si chiama Capricorn, che devo fare? Non so se poi l'autore dell'Ariete, ma questa è un'altra cosa.

0: Ma che fate di là del vetro, ragazzi?
1: Siamo passati da un funky meraviglioso che è durato circa 7 minuti, perché quelli erano le... Sì, quello era il minutaggio normale del funky degli anni 70-80. Mi passate a feeling, siete pazzi? Ecco, lo sapevo. Ma che ci avete dei padiglioni auricolari? Sì. Avete riconosciuto? È il capitano. Katy, eh? No, che Katy Perry. Capitan Sensible. Say got to say what.

conduzione della vita di noi giovani che eravamo lì presenti in un'altra maniera. Si viveva in un'altra maniera, in un mondo che a noi, dicevate, piaceva, eh?

Allora ci scrivono al nostro WhatsApp, che ve lo ricordo che è il 348 349 1141, ve lo ricordo benissimo. Ci dico: come mai fate questi salti musicali, no? Ma perché noi non siamo di un settore unico, noi siamo il vintage, cioè allora svariamo per quanto riguarda tutta la tipologia di musica che era negli anni 70-80. È qualcosa del 90, ma non mi ricordo se Brian Bell... No? Fai stesso, non è problema. Svariamo, allora passiamo dal country al pop, al snap, al sleep, al funk, a tutto. Il bello è questo.

salti repentini di musica, salti repentini di sound, salti che saltavano da un brano all'altro, live meravigliosi. Avete sentito questo? Questa era una cosa eccezionale. Buckhead is Love, The Atlanta Disco Band, Bad Look, mamma mia. No, di questa band ho tantissime altre cose, naturalmente il vinile, sono straordinariamente affascinato da come suona, dai, sono in una maniera fuori dal normale, come facevano poi quegli anni. Hello. Kerry Lucas, Frank LeRoy.

0: Allora, cari amici e cari amiche, è finita un'altra puntata del Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, perché è stato agevolmente bravo. Agevolmente non si dice.
1: Mi è venuto in mente questa cosa, non so perché.
0: Ma che ne so?
1: No, magari volevo dire un'altra cosa, ma non mi è venuta sinceramente bene.
0: Detto questo, vi saluto. Alla prossima!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: mezzanotte.
1: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, contrada Torretta, contrada Cipollaro, contrada Piano Aventino e contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.